sbagliata, e invece sei come io ti ho disegnata. Tu che rimani anche appena sei andata. Comunque con te, comunque con te.

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: Radio Subasio.
1: Guardami, toccami, stringimi, regalami un istante. Tra quelli nostri più intensi, un attimo importante. Fammi sorridere, abbracciami, rendimi felice. Come quell'uomo che ama, ma che non lo dice. Le parole sono come le nuvole,

0: quelli nostri più intensi. Un attimo importante.
1: A Radio Subasio sono le 3:02.

0: Radio Subasio.
1: Cielo nero e nuvola rossa, che il vento soffierà.

niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

dal 1980, Romeo and Juliet, Dire Straits, su Radio Subasio, la collection delle 5, per partire con tutti i svegli, 5-6 minuti, e un'intervista recente di Mark Knopfler, leader, no, Dire Straits, racconta di come lo stile di vita cambi così drasticamente quando è inevitabile, no, che vada a influenzare ciò che fai quando arriva il successo. Però dice in questa intervista: questo cambiamento non ha minimamente intaccato la mia percezione di me stesso, e ricorda anche che non tutte le impressioni sul disco erano positive, però pensa anche che forse con il tempo alcune di queste persone, dice in questa intervista, abbiano cambiato idea su ciò che credono di aver ascoltato. L'arte, no, di cambiare idea, di ricredersi su un disco, e questa sicuramente era una perla di quelle, insomma, che ha sfornato, di quelle che ha scritto, ecco, sfornato è un po' bruttino come termine, di quello che ha scritto. La collection, dicevo, delle 5, per partire a 5-7 minuti. Buongiorno amici, buon 22 luglio, impavidi da Vera Torrisi, da Radio Subasio, 19 gradi, qui questa mattina. Era da settimane che non sentivo l'aria fresca così, il vantaggio, no, di svegliarsi a quest'ora. Il vostro buongiorno, se vi va di passare da queste parti, chi siete, da dove, in cosa siete impegnati in questa mattina, magari qualcuno sta andando al lavoro, qualcuno parte,

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.

0: Quanto bella è questa Yellow e Coldplay, Chris Martin su Radio Subasio alle 5.19. Buongiorno, buongiorno amici, buongiorno impavidi, ci siete? Dai, avanti al 3480758060.
1: Buongiorno da Susanna da Perugia. Io
0: ciao.
1: Sto tornando dal mio turno di notte, quindi in realtà per me buonanotte, buongiorno.
0: E allora buonanotte Gianni, oggi direzione Porto di Livorno, giornata molto lunga, dai che ce la facciamo. Ma certo che sì, Felice ed Emanuela da Priverno stamattina alzati presto, direzione Roma Tor Vergata per un controllo. Buona giornata dalla Toscana Marco questa mattina dal cuore, devo dire, animalista, spiega il motivo per cui le tartarughe vivono così a lungo. E lui scrive: vivono sole nella propria casetta senza ospitare mai nessuno, né amici né parenti. Beh Marco, non è proprio così, ma fa
2: Ciao,
0: ridere.
2: Ciao, sono Luis.
0: Ciao Luis.
2: Lavoro in un parco macchine.
0: Sì.
2: Ora smonto, ho fatto la notte e grazie per la compagnia che ci avete fatto questa notte.
0: Beh prego, siamo qui per questo. La musica di Radio Subasio che non si ferma mai, 24 su 24.
2: E grazie per la compagnia che ci avete fatto questa notte.
0: Beh prego, siamo qui per questo. La musica di Radio Subasio che non si ferma mai.

cosa su Radio Subasio in Cina, amici. Mentre la nazionale maschile non gioca ai mondiali da oltre 20 anni, impazza un campionato fatto di studenti, medici, operai, impiegati che, finito il lavoro, giocano davanti a migliaia di spettatori. Sì, sono diventati migliaia. Si chiama Village Super League, un torneo di calcio tra diversi villaggi della zona, di una zona particolare della Cina, del Guangzhou, è nato come un semplice campionato locale, si è trasformato nel giro di poco tempo in una rete che coinvolge circa 60 tornei, centinaia di squadre distribuite tra villaggi, piccole città. Le squadre sono formate da persone comuni che durante il giorno svolgono le professioni più disparate, no? E poi nel tempo libero scendono in campo e giocano a calcio. E questo questi tornei stanno prendendo tantissimo, insomma, sono centinaia, migliaia le persone che seguono queste squadre. Questo, diciamo così, probabilmente è proprio l'autenticità che sembra aver conquistato molti appassionati. Posso fare una domanda questa mattina? Secondo voi bisognerebbe tornare all'autenticità per cercare di migliorare il nostro calcio? Qual è?

0: Sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bagno doccia Felce Azzurra da 650 ml sono a 1,99 €. Scopri tutte le profumazioni e regala alla tua pelle un momento di benessere. Prova anche le fragranze della nuova linea Men a 1,99 € e trovi in offerta anche le docce Felce Azzurra da 400 ml a 1,49 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Le 5.33 di questo mercoledì 22 luglio, eccola l'estate, non è delle date ma è anche della musica, no? Quella che gira, quella che quando senti alzi il volume ed è subito estate. Merkel Cremont, Serena Brancale e The Colors, Partenope.

0: Spagna alla Cina. Sì, questa mattina mi porto in Cina, mentre la nazionale maschile cinese non gioca ai mondiali da oltre 20 anni, impazza un campionato fatto di studenti, medici, operai, impiegati che finito il lavoro giocano davanti a migliaia di spettatori. Si chiama Village Super League, un torneo di calcio tra diversi villaggi nella zona del Guizhou, ed è diventato uno dei fenomeni più sorprendenti nel paese perché seguito da migliaia di persone, ha conquistato un pubblico enorme grazie alla formula calcio, comunità, divertimento. E allora questa mattina una domanda secca: cos'è che serve al nostro calcio? Forse insomma questo tipo di competizione appassiona perché c'è tanta autenticità. Cos'è che serve al calcio italiano? Autenticità, passione. Dai, risposta secca, anche questa è breve. 3 4 8 0 7 5 80 60.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di

0: Una notizia in Cina: mentre la nazionale maschile non gioca i mondiali da oltre 20 anni, impazza un campionato fatto di gente comune, studenti, medici, operai, impiegati che, finito il lavoro, giocano davanti a migliaia di spettatori. Quello che ha conquistato il pubblico forse è proprio l'autenticità, il senso di appartenenza, la comunità, il divertimento. Allora vi ho chiesto cosa serve al calcio italiano. Sentiamo.
1: Sono Stefano da Ardea.
0: Ciao.
1: Secondo me bisognerebbe meno stranieri nel campionato italiano e puntare sui giovani e farli guadagnare un po' di meno a sti ragazzotti.
0: Ma dici? Potrebbe essere.
2: Buongiorno, Eleonora da Fiuggi.
0: Ciao.
2: Secondo me, per migliorare il nostro calcio, incentivarlo, bisognerebbe diminuire gli stipendi di molto, il resto investirlo in occupazione per tutto il resto del mondo, e ogni volta che si gioca bene, si fa una bella gara, un incentivo in denaro.
0: Ogni volta che si fa una bella gara, anche se perdono, hai giocato bene, un incentivo, tanto insomma, lo stipendio è abbassato. Beh, potrebbe essere anche questa una
3: secondo
0: formula vincente.
3: A calcio servirebbe più passione, più attaccamento alla maglia e meno soldi per gli ingaggi. Si potrebbe tornare a come era una volta, si giocava per la maglia e non solo per il dio denaro.
0: Sì, per il senso di appartenenza, dici tu, no, Massimiliano? Dai, cosa serve al calcio italiano? 3 4 8 0 7 5 80 60. C'è Annalisa.

Che bella idea, quella, anzi che bella immagine, il tappeto di fragole, quello dei Moda su Radio Subasio alle 5.55, pochi minuti all'appuntamento con le previsioni meteo, però già questa mattina qui, almeno da queste parti, la temperatura è scesa notevolmente, devo dire.

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Olli, questa domenica e questo mercoledì invece che tempo ci aspetta? E allora sentiamole le previsioni meteo quando sono su Radio Subasio, le 6:01.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. In questa mattinata saranno possibili locali fenomeni sul medio e basso Adriatico tra Abruzzo, Molise e Puglia. Nel pomeriggio sviluppo di locali rovescio temporali nelle zone interne del sud. Sul resto dell'Italia tempo in prevalenza soleggiato. Si faranno sentire dei venti settentrionali in moderato rinforzo al centro-sud. Anche per effetto di questi venti le temperature saranno in calo su gran parte dell'Italia, con un calo più significativo in pianura padana e sul versante Adriatico, mentre farà ancora molto caldo nelle isole maggiori, con temperature anche oltre i 40 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Subasio. Una serata all'aperto di musica e parole con i big della musica italiana al Brugnato 5 Terre Outlet Village. Sarà ospite in un esclusivo Radio Subasio Music Club Estate sabato 25 luglio Sal Da Vinci. 5 ascoltatori saranno invitati in prima fila per fare una domanda. Scrivila su radiosubasio.it. L'ingresso è gratuito. Vi aspettiamo sabato 25 luglio alle 21 a Brugnato 5 Terre Outlet Village. Autostrada A12 Genova-Livorno, uscita Brugnato.
4: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
5: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
6: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
7: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Mi manchi ma domani torno.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
10: paese. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: E 6:04, ripartiamo con la musica in questo mercoledì 22 luglio 2026.

83 nell'aria, ci sono i colori dell'alba sicuramente, forse anche l'odore della pioggia in qualche regione, in qualche località d'Italia sicuramente c'è l'odore del caffè in tanti bar e in tante case. Buongiorno, buongiorno intrepidi coraggiosi del primissimo mattino, dai, che si parte alla conquista di questo 22 luglio 2026, buongiorno, in viaggio verso il lavoro, magari al lavoro ci siete già, sta per finire il vostro turno di notte, i vostri messaggi, il vostro buongiorno al 3480758060 e se vi va di rispondere anche a questa domanda

0: Ciccione dei giornalisti e Tommaso Paradiso ovviamente su Radio Subasio. 6:15 minuti questa mattina. Siamo partiti dalla notizia in Cina: mentre la nazionale maschile non gioca ai mondiali da oltre 20 anni, impazza un campionato fatto di gente comune, studenti, medici, operai, impiegati che, finito il lavoro, vanno a giocare le partite. Si chiama Village Super League. Oh, e ci sono migliaia di tifosi. Ma cosa manca allora al calcio italiano? Forse la passione, l'autenticità. Dai, sentiamo cosa mi avete risposto al 348 075 80 60.
1: Buongiorno Subasio, Michele da Roma.
0: Ciao.
1: Cosa manca nel calcio? Mancano i talenti, mancano i giocatori, non si gioca più a pallone, le scuole, per strada, non si gioca più a pallone, non ci sono più sacrifici e mancano i giocatori, questa è la verità. Purtroppo è questa. Buona giornata a tutti. Ciao.
0: Buona giornata anche a te. Beh, dello stesso avviso anche Carlo, che scrive da Bologna, che scrivono: servono più cortili, più palloni di carta. Pensa a Luca Carboni quando cantava che portava la maglia del Bologna 7 giorni su 7, no? E lì nasce il calcio, dove non ci sono le scuole calcio. Ah sì, dai,
2: buongiorno poi. Vera, buongiorno Subasiani, Marco da Pomezia.
0: Ciao Marco.
2: Al calcio italiano,
0: sì,
2: servono meno soldi che gli girano intorno,
0: sì,
2: e più genuinità.
0: Beh, anche quello, no? Più attaccamento alla maglia.
2: Sì. Renato,
0: ciao.
2: Che cosa serve al calcio italiano? Metti meno stranieri,
0: sì,
2: in Italia soltanto 4 nelle squadre,
0: 4
2: e punta
0: su 11,
2: sul settore giovanile. Pagare meno stipendi, perché questi giocatori sono sopravvalutati. Quando giocavo io era un'altra cosa.
0: Meno soldi, allora anche questa potrebbe essere una ricetta. Dai, cosa serve al calcio italiano? 3 4 8 0 7 5 80 60. Senti qui, Olivia Dio.

romantica e dice no, io voglio ricordare la serata che ci ha regalato qualche tempo fa Raff quando è venuto nel nostro studio all'interno protagonista del Radio Subasio Music Club. Radio Subasio Music Club che potete ripescare, rivedere, risentire tutti i personaggi compreso Raff che sono stati protagonisti. Basta andare sul nostro sito radiosubasio.it. A proposito, anche lei, se vi va, Elettra Lamborghini.

0: come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
1: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga scontato del 20%, tuo a 399,20 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Eccolo qui il cantante con più biglietti venduti nella storia, 250.000 paganti. Lui ha fatto pace, pace con tutti, ha fatto pace con tutto. Grazie Roma mia, ha detto ultimo, lo sentiamo, romantica. Radio
6: Subasio. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: prima metà degli anni 80, 1983, Michael Jackson, Love Never Felt So Good, su Radio Subasio. Buongiorno Isabella dalle Marche, finalmente la pioggia, scrive al 348 075 80 60. Fatemi augurare buonanotte a Gigi 62, operatore del 118. Alle 7 finisce il turno di notte e spera di poter dormire. Oh, domanda secca questa mattina: cosa serve al calcio italiano? Sentiamo.
1: Cosa servirebbe al nostro calcio? Ripartire da zero, andare a cercare i ragazzi nei quartieri, no? Nelle scuole calcio, che non tutte le famiglie se lo possono permettere. Meno soldi.
0: Anche quello, sì. Al calcio italiano, scrive Nico da Bari, manca la serietà. Luca da Benevento: ai calciatori italiani manca la motivazione, troppo denaro,
2: Vera,
0: troppi soldi.
2: Andrea dalla provincia di Pavia, buongiorno a tutti. Secondo me serve tantissima umiltà in più, meno soldi, farvi sentire meno dei e più attaccamento alla maglia, come era una volta. Si giocava per il piacere di giocare, poi è chiaro, uno è bravo, deve guadagnare, ma non le cifre esorbitanti di adesso.
0: Ciao, sì.
3: Donato da Potenza.
0: Ciao Donato.
3: Cosa manca al calcio? Manca la fantasia. Noi da piccolini non avevamo altri giochi, quindi non vedevamo l'ora di riunirci per giocare a calcio, proprio noi maschi, per giocare con un pallone in qualunque posto. Oggi tutti con i telefonini, i ragazzini, i social, tutti presi insomma da queste cose, e non c'è più la fantasia di andare a giocare a calcio.
0: Anche per te la fantasia manca. Va bene, su Radio Subasio, se volete ancora qui i vostri messaggi, c'è Gianna Nannini e Marrakesh.

0: Domenica alle 20, ospite a Radio Subasio Music Club Estate, Fred De Palma. Si racconterà e ci regalerà le sue canzoni dal vivo.
1: Ti piace essere riconosciuto come il re delle hit estive o è un appellativo che ti va un po' stretto?
2: Ma mi piacerebbe il re delle hit, però no.
1: È la verità.
2: Ovviamente diciamo che facendo questo genere musicale, avendo questo sound, è molto più vicino all'estate, no? Anche se per assurdo io con La Testa Gira sono uscito a marzo, che è proprio, poi vabbè, è diventata una hit.
1: Sì, sì, in effetti.
2: Però sì. E no, ci sta, non proprio non è che impazzisco.
1: Vabbè, teniamoci il re delle hit. Vabbè.
0: Domenica alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Fred De Palma è su Radio Subasio.

0: Ecco, ricominciamo tutto. Negramaro su Radio Subasio. Ultimi messaggi su cosa serva al calcio italiano. Dai, sentiamo al 348-0758060. Che
1: buongiorno,
0: c'è?
1: Buongiorno Vera. Ciao. Secondo me al calcio italiano manca la sportività.
0: Sì.
1: Già da quando giocano i bambini, i genitori che si ammazzano, si insultano. Non ci sta più il senso della sportività. Sono tutti campioni, quindi un po' di umiltà e sportività. Daniela da Roma, baci.
0: Ciao, ciao Daniela, baci a te. Paolo da Calvi dell'Umbria scrive: non credo sia un problema di soldi, è un fatto di cicli. Negli anni 80 e 90 in Europa dominavano le squadre italiane. Bisogna puntare sì sui giovani, ma oggi la qualità in Italia non c'è. Ma...
2: buongiorno, non so sì. Che cosa ci voglia per il calcio. Io so solo che mio figlio sì? Era un gran bel centrocampista, a detta di tutti, di tutte le persone che lo vedevano, ma per fare il salto di qualità ci volevano conoscenze e soldi, cose che non avevamo. E quindi a 20 anni, deluso dalle tante promesse, ha smesso di giocare a calcio per dedicarsi a sport differenti come il padel. E questa è una grande sconfitta.
0: Già, è una grande sconfitta. Ultimo,
3: buongiorno,
0: dai.
3: Mi chiamo sì. Francesco e chiamo da Bologna.
0: Ciao.
3: Bisognerebbe, proverei,
0: sì?
3: a creare la scuola di educazione per i genitori, visto che incitano i ragazzi ad ammazzare i propri avversari, anche se piccolini come loro, semplicemente per un futuro contrattuale milionario. Grazie e buona giornata.
0: Buona giornata anche a te. Hai sentito? Una scuola per i genitori.

0: buio, occhi a fanale.
1: Un milione di cose da dirti su Radio Subasio Ermal Meta. Io scelgo di dirvi, anzi di augurarvi una bellissima giornata, amici. Arriva Gianluca Giurato e tutti in piedi da Vera Torrisi. Appunto, una bellissima giornata, un bellissimo mercoledì per tutti voi. L'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TGCOM 24, minuto alle 7.
2: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Nella notte gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi ulteriori attacchi contro postazioni militari iraniane. I raid puntano a degradare le capacità di Teheran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. I media iraniani parlano di esplosioni udite a Teheran e in varie città del paese. Cambiamo argomento. Secondo il New York Post, Donald Trump vorrebbe il presidente della FIFA Infantino come prossimo segretario dell'ONU. Trump ritiene che Infantino sia rispettato da tutti nel mondo e ha un'abilità speciale di unire le persone. Il prossimo segretario generale ONU sarà eletto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, che lascerà alla fine di dicembre. La cronaca: dopo la guerriglia a Bologna seguita la manifestazione per Fakir, Giorgia Meloni si schiera con le forze dell'ordine. Irresponsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, dice la premier, che chiede comunque verità sulla morte dell'uomo. Si susseguono intanto le reazioni. Lo Stato ha fallito su Fakir e proprio lo Stato deve fare piena luce, dice la segretaria PD Schlein. Il centrodestra chiede le dimissioni del sindaco Lepore e lo chiama in causa per avere convocato la manifestazione. Cambiamo argomento. Con le minacce che sarebbero giunte ai magistrati del caso Roggero, lo denuncia la NM, che richiama a maggiore responsabilità chi ricopre incarichi istituzionali. Ritrovato il corpo della bimba marocchina scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, la piccola si era immersa di fronte al tempio voltiano nel centro della città. Chiudiamo con il calcio. Il presidente Malagò tiene viva la speranza per un eventuale approdo di Guardiola sulla panchina azzurra. Credo sia stato giusto aprire un dialogo e tenerlo vivo, ha detto il numero uno della Federcalcio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade in Lombardia. Lungo la A4 troviamo rallentamenti tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Ci sono lavori lungo la A26 tra Laccio di Ramazione, Stroppiana Santià e lo svincolo di Vercelli Est verso Gravellona Toce. Lavori in Abruzzo nei pressi del capoluogo, allo svincolo di L'Aquila Est lungo la A24. Lavori segnalati anche sulla tangenziale di Napoli tra la barriera di Napoli Ovest, svincolo Pozzuoli, statale 7-4 per chi procede verso Pozzuoli. Sulla A14 veicoli scortati per una perdita di carico tra Pescara Sud Francavilla e Pescara Ovest Chieti verso Ancona. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
5: Conviene al tuo portafogli.
6: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
5: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
4: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
7: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita a 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
11: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla!
13: Scialla, scialla!
11: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La gamma di salviettine Fresh and Clean è scontata del 30%, ideali per tutte le diverse esigenze di igiene personale. Trovi in offerta anche le eco ricariche di saponi liquidi Fresh and Clean a 1,79€. Pelle pulita e profumata. Quando l'igiene chiama, Fresh and Clean risponde. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
15: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
16: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
17: Che fame!
18: Mac!
16: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
0: Eccoci, sono le 7:04, buongiorno a tutti e tutti in piedi anche questa mattina. Come state? Spero benissimo, dai. Noi resteremo insieme fino alle 10, si parte con Whitney Houston, How Will I Know?

How Will I Know? Grande Whitney Houston, con questa canzone la conoscevamo, la conosceva tutto il mondo nel 1985, veramente una voce unica, straordinaria. Ebbene sì, ci manca, ma per fortuna ci è rimasta in eredità tutta la sua musica. Buongiorno da Gianluca Giurato, eccoci qua in questo mercoledì, siamo al centro della settimana, 22 luglio, stiamo insieme, 3 ore anche stamattina, siete tutti in piedi o qualcuno magari si sta alzando solo adesso con gli occhi ancora mezzi chiusi e ha acceso la radio proprio per darsi quella carica in più. Bene, noi ci proviamo chiaramente e con la nostra musica vi tireremo su per 3 ore, poi via via per tutta la giornata chiaramente, no? Con tanti appuntamenti che vi riguardano, il primo tra poco sarà quello dell'oroscopo per chi segue appunto le previsioni delle stelle e poi vi tiriamo subito in ballo per esempio con gli auguri di buon compleanno, primo appuntamento che richiede il vostro intervento qui in questo programma, quindi con i vostri messaggi di auguri alle persone a cui volete bene se compiono gli anni oggi, messaggi solo scritti in questo caso al 348 075 8060. Però c'è Baby K prima, Tuca Macarena.

0: delle stelle.
1: Buongiorno amici delle stelle, ben ritrovati, pronti per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Stasera l'ingresso del Sole in Leone inaugura la stagione dell'amore. Il clima diventa carico di promesse. Sintonizziamoci sulle possibilità che il futuro ci offre. Riguardo agli obiettivi prefissati, non riusciamo a centrare il bersaglio. Qualcosa rimane in sospeso. Toro, alcuni rallentamenti sul fronte professionale mettono in circolo qualche ansia. Fortunatamente dei buoni amici ci aiutano a sdrammatizzare. Scelte accorte nell'alimentazione e nello stile di vita per una buona gestione delle risorse a disposizione. Gemelli, un mercoledì energico, frizzante. Predisponiamoci a fare dei cambiamenti anche in corso d'opera. Ciò che davamo per scontato non è detto che lo sia. Occasioni da cogliere al volo, ne troviamo a volontà e l'intuito ci guida nell'effettuare la scelta. Fidiamoci. Cancro, una netta ripresa sul piano emotivo grazie alla luna in Scorpione. Da che ci sentivamo pigri e stanchi, oggi torniamo a essere allegri e fiduciosi. Affrontiamo gli intoppi lavorativi con il naturale senso pratico, ma aggiungiamo la fiducia nella buona sorte. Leone, l'arrivo del sole nel nostro segno non ci cambia la serata, ma invia un segnale di come possiamo essere artefici di un'evoluzione interiore e non solo. Progetti innovativi, possibilità di esprimere creativamente noi stessi, questo è il premio che ci aspetta. Vergine, ci capita di ripercorrere con la mente vecchi progetti e di provare un senso di soddisfazione per averli portati a compimento. Facciamoci i complimenti. Il sestile della luna a Venere è un ottimo ricostituente, così come la creatività, l'autentico motore del mondo. Bilancia, si prospetta una giornata discreta, a patto che l'invito alla collaborazione parta da noi. Chi c'è attorno è disponibile, aspetta solo un nostro gesto. Investiamo su noi stessi, prendiamoci il tempo per riflettere, raccogliamo le risorse necessarie per cambiare. Scorpione, la luna nel nostro cielo in fatto di volontà e intuito è una benedizione. Oggi inoltre, grazie a Venere, ci agevola negli affari, nelle finanze e in amore. Stupefacente il connubio fra la razionalità e la fantasia, il coraggio e l'entusiasmo. L'impossibile diventa reale. Sagittario, se una nostra impresa non va come sperato, abbiamo la soluzione in tasca. La osserviamo al microscopio, modifichiamo la strategia e riproviamo. Sui modi per scongiurare la monotonia nella vita di coppia siamo maestri, ma oggi siamo poco comunicativi. Capricorno, certi giorni godiamo di una calma che farebbe invidia a un monaco. Pur di fronte a qualche disguido pratico, riusciamo a rimanere imperturbabili. Le ambizioni sono come dei bambini da accudire. Cogliamole, diamo loro il nutrimento per crescere. Acquario, può capitare che un imprevisto rivoluzioni i nostri programmi odierni, specialmente se la capacità di organizzazione fa acqua da tutte le parti. Alcuni contrasti in ambito familiare sono facilmente superabili attraverso un ascolto attento e l'empatia. Finiamo con i pesci. La voglia di abbandonarci al flusso delle emozioni è forte. Ci trattiene soltanto la consueta diffidenza e il timore di renderci ridicoli. Non complichiamoci la vita con fantasie amorose su un collega che ha la testa altrove e la fede al dito. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

0: abissale.
1: Tananai su Radio Subasio alle 7:19. Che temperature ci sono in giro per l'Italia? Facciamo il nostro classico giretto delle città a quest'ora, partendo dalla capitale, 25 gradi, ma è soprattutto al nord che stamattina vediamo un calo delle temperature. Ci sono 21 gradi a Milano, al Napoli invece ne abbiamo 28 già a quest'ora, attenzione, 22 gradi a Torino, 24 gradi a Genova, Venezia ne ha solo 20, quindi insomma si sta piuttosto bene, una bella arietta. 19 gradi a Bologna, invece 22 a Firenze, 29 gradi a Palermo, dove è ancora molto molto caldo, ma insomma le temperature caleranno anche al sud Italia, al centro già stanno calando, 21 gradi infatti ad Ancona, 19 a Perugia e 18 all'Aquila, come appunto abbiamo detto, 25 gradi ancora a Bari e 26 a Cagliari. Adesso amici riscaldiamo gli animi, grazie ai vostri messaggi di auguri di buon compleanno, arriva come sempre il nostro appuntamento tra 10 minuti circa, quindi se volete fare gli auguri a qualcuno che compie gli anni oggi, scrivete il vostro messaggio adesso, vi aspettiamo al 348 075 80 60 e tra poco leggeremo su Radio Subasio tutti i vostri messaggi.

Beef su Radio Subasio, pronti a leggere i vostri messaggi che sono arrivati al 348 075 80 60 di auguri di buon compleanno. Auguri a nonno Marco, diciamogli che è ora di andare in pensione e fare solo il nonno. Ti vogliamo bene, tua nuora Valentina, tuo figlio Fabrizio, i tuoi nipoti bellissimi Elisa e Giulio, Mattia e tutto il resto della grande famiglia. Insomma, ti vogliono nonno a tempo pieno, dai. Buongiorno Radio Subasio, volevamo fare tantissimi auguri di buon compleanno alla nostra grandissima nonna, bisnonna Franca di Collevecchio, da Angelo, Francesca, Ginevra e tutta la sua grande famiglia. Ci uniamo agli auguri. Buongiorno, sono Mauro da Castelcellesi, un immenso

Augurio a Gabriella, sono 46 anni che stiamo insieme, complimenti, auguroni. Ciao Subacqueo, vorrei fare gli auguri a mia figlia di 11 mesi Matilde, ma Mirko da Camerata Picena, provincia di Ancona. Maria Celeste, tantissimi auguri di buon compleanno per i tuoi meravigliosi 50 anni dalla tua amica Maria. Auguri di buon compleanno a Big Angelo dal gruppo Golden Drops. Poi ancora buon 18° compleanno Giada di Cremona, cara amica nostra, da Emanuele ed Emma di Città di Castello. Ancora tantissimi auguri di buon compleanno alla mia migliore amica Maura, per oggi le auguro un compleanno meraviglioso, ti voglio bene, Anna Maria. Irene da Cottanello vuole fare gli auguri a suo padre che compie appena 95 anni e vai, i suoi avi soprannominati Calasoli perché abitavano Calasoli forse, perché abitavano dove tramonta il sole. Se puoi fare gli auguri anche a mia cognata Stefanella di Vacone, come no. Salutiamo e facciamo gli auguri anche al super papà di Ludovica e Leonardo da Corridonia, e poi ancora auguri infiniti alla mia comare preferita per i suoi meravigliosi anni. Ciao Rosanna del mio cuore, lo scrive Patrizia. Auguri alla mia collega preferita Sabrina che oggi compie 45 anni. Siamo ora al lavoro e vi ascoltiamo per tutto il giorno. Ma grazie e auguri davvero a tutti gli altri che compiono gli anni oggi.

0: non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
1: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
2: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

Neck insieme a Laura Pausini su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato, la Pausini che abbiamo visto l'altra sera a cantare alla finale dei mondiali, emozionatissima perché insomma rappresentava il nostro paese, perlomeno l'Italia c'era, ecco, dal punto di vista musicale Canoro c'era con lei vestita tutta di blu, l'ha fatta apposta perché ha detto sono proprio i colori della nostra nazionale quelli, ecco, era insieme a personaggi del calibro di Robbie Williams, di Madonna, c'era Nicole Scherzinger, insomma c'erano tanti colossi, possiamo dire, della musica mondiale. Adesso due colossi italiani invece, Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, Hit Parade su Radio Subasio.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo, io geloso del tuo

Anche se non trovi le parole, c'era Elisa su Radio Subasio alle 7.51. Buongiorno da Gianluca Giurato. A volte si trovano e come le parole quando magari bisogna esprimere affetto, fare gli auguri a qualcuno per qualcosa di bello che è successo. Per esempio, Marianna da Capua dice: voglio fare gli auguri alla mia amica Caterina che è diventata nonna della piccola Ludovica. E allora sarà veramente al settimo cielo, perché quando si diventa nonni dicono che sia ancora più bello che diventare genitori. Dicono, poi magari i nonni possono confermarla questa cosa. Volevo anche salutare Giuliano di Roma che dice: finalmente oggi riuscirò ad andare al mare per la prima volta quest'anno, sono ancora bianchissimo, non ho preso un solo giorno di sole. Giuliano, mi raccomando, protezione 50, perché se sei bianco latte rischi veramente, non fare che prendi tutto il sole in un giorno, perché non si fa, non serve a niente, serve solo insomma a farti del male e a stare poi male stanotte, a non riuscire neanche a rigirarti nel letto, anche perché poi dicono che queste scottature, oltre ad essere ovviamente dannose per la pelle, non servono tanto all'abbronzatura, perché come arrivano poi se ne vanno, insomma la pelle poi va via, vi spellate, tutte queste cose qua. Il sole invece, preso gradualmente, sicuramente rimane di più poi nel corso dell'estate. Se volete inviarci il vostro messaggio, vi aspettiamo come sempre a Radio Subasio 348 075 80 60.

0: Il volo su Radio Subasio ci porta alle breaking news di TGcom 24. Buona giornata, sono le 8 in punto.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Giorgia Meloni condanna le violenze durante la manifestazione a sostegno di Fakir, morto a Bologna dopo essere stato bloccato dagli agenti e aver dato in escandescenze. La Presidente del Consiglio chiede la verità sulla vicenda. La segretaria PD Schlein dice tocca allo Stato accertare lo svolgersi dei fatti. Oggi intanto l'autopsia sul corpo di Fakir. La sorella dell'uomo, pur chiedendo giustizia, invita alla calma. L'avvocato degli agenti dice i poliziotti hanno agito correttamente. Cambiamo argomento. La NM denuncia minacce pervenute ai magistrati del caso Roggero. L'associazione, dopo la condanna del gioielliere, richiama maggiore responsabilità chi ricopre incarichi istituzionali. Intanto la difesa di Roggero reitera l'istanza per il differimento della pena al tribunale di sorveglianza. Ritrovato il corpo della bimba marocchina scomparsa da ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como. La piccola si era tuffata di fronte al tempio voltiano nel centro della città e non era più riemersa. In Medio Oriente, ora, dove si teme un ampliamento del conflitto dopo gli attacchi delle ultime ore americani contro postazioni militari iraniane. I raid puntano in particolare a degradare le capacità di Teheran di minacciare imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. Chiudiamo con gli Stati Uniti. Secondo il New York Post, Donald Trump vuole il presidente della FIFA Infantino come prossimo segretario dell'ONU. Trump ritiene che Infantino sia rispettato da tutti nel mondo e abbia un'abilità speciale di unire le persone. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Firenze-Roma code per un incidente tra Valdichiana e Chiusi Chianciano in direzione di Roma. Sempre sull'Autosole, ma in direzione di Napoli, attenzione ad una perdita di carico tra Ceprano e Pontecorvo. Sulla 7 Milano-Genova invece 3 km di coda per il tratto chiuso tra Binasco e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano in direzione di Milano. Sulla 8 dei Laghi per traffico rallentamenti tra Fiera Milano e l'allacciamento Fiorenza, allacciamento A4 Milano Viale Certosa in direzione del capoluogo lombardo. Infine, lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore è stata chiusa una corsia per una frana dopo l'incrocio Maratea. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS. La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
4: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
5: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
4: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
7: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
8: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
0: 8 e 3 minuti, siamo pronti per un'altra oretta insieme. Buongiorno da Gianluca Giurato, tutti in piedi anche questa mattina su Radio Subasio. La nostra seconda ora parte con Edoardo Bennato, 1973.

Una settimana, un giorno, Edoardo Bennato su Radio Subasio del 1973. E a proposito di date, noi come sempre andiamo a vedere che è successo di importante proprio nella giornata odierna, quella del 22 luglio, ma nel corso della storia. Allora, oggi parliamo soprattutto di calcio. Siamo appena usciti dai mondiali con la vittoria della Spagna. Ebbene, nel 1966, proprio in questa giornata, invece, la nostra nazionale veniva accolta in Italia tra fischi e pomodori. Sì, perché in pratica era stata eliminata dai mondiali in Inghilterra. Lo so cosa stanno pensando la maggior parte dei nostri ascoltatori, almeno quella volta c'eravamo, e poi essere eliminati dall'Inghilterra, squadra fortissima, oggi sarebbe comunque un onore, no? La squadra, atterrata all'aeroporto di Genova intorno alle 4 del mattino, viene accolta dalle proteste di centinaia di persone, cioè si erano svegliate praticamente prima dell'alba proprio per andare a lanciare i pomodori. È stato necessario l'intervento dei carabinieri per sbloccare l'auto su cui viaggiava. Giava rannicchiato sotto il cruscotto il CT Edmondo Fabbri. Accadeva esattamente 60 anni fa. Oggi è chiaro, insomma, una cosa del genere credo e spero non si faccia più, anche perché dai, già esserci appunto sarebbe un bel risultato. E poi con quello che costano i pomodori, no. 1998, restiamo in tema. Dino Zoff, ex portiere e capitano della formazione, campione del mondo del 1982, viene nominato commissario tecnico della nazionale italiana di calcio. Questo accadeva invece 28 anni fa. Oggi, come sappiamo, si sta cercando un nuovo commissario tecnico. Chi sarà? Voi vorreste qualcuno in modo particolare? No, perché si fanno vari nomi che adesso non ripeterò, perché insomma non voglio chiaramente influenzare nessuno, ma voi avete delle preferenze? Chi vorreste come commissario tecnico della nazionale? 348 075 8060, vi aspettiamo.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

Francesco Gabbani, Amen, su Radio Subasio. Siete pronti? Ce l'avete una canzone? E allora ditelo, no? Ditelo con un messaggio vocale, anche perché noi siamo qua apposta. Tra poco c'è il voice box. Metteremo una canzone scelta da voi e annunciata direttamente da voi, appunto con il vostro vocale. Quindi nel messaggio dite anche come vi chiamate e da dove ci ascoltate. Vi aspettiamo adesso con una bella richiesta. Tra poco scopriremo appunto la canzone e il protagonista di questa mattina del voice box. Vocali al 348 075 80 60.

0: Che tesoro che sei, Antonello Venditti su Radio Subasio. Il tesoro nostro sono sempre i nostri ascoltatori. Allora, io e il calcio siamo proprio due rette parallele, non si incontrano mai. Infatti non mi sono smentito, perché parlando appunto dell'eliminazione dell'Italia ai mondiali del 1966 ho detto che l'Italia era stata eliminata dall'Inghilterra. Non è vero, è stata eliminata in Inghilterra, perché i mondiali si svolgevano lì, ma siamo stati eliminati dalla Corea del Nord. Quindi devo ringraziare Francesco, prontissimo, il nostro ascoltatore, che mi ha segnalato questo refuso, chiamiamolo così, chiamiamolo refuso. Va bene, insomma, comunque grazie Francesco. E vabbè, adesso al di là dell'eliminazione dei pomodori che sono stati tirati quella volta alla nazionale, io vi ho chiesto, visto che si parla del nuovo CT, ci sono dei nomi molto importanti tra i candidati, vi ho chiesto chi vorreste voi come nuovo allenatore della nostra nazionale.
1: Buongiorno Radio Subasio, io in ritardo magari, ma se fosse stato qualcuno della Federazione Calcio, data l'aria che tirava,
0: sì,
1: non avrei lasciato che Carletto Ancelotti andasse a allenare il Brasile, ma me lo sarei preso come tecnico della nazionale numero uno.
0: Ecco, anche se in Brasile diciamo che non l'hanno molto apprezzato per quelle che poi sono state le performance della squadra, quindi ci sarebbe questa possibilità di farlo tornare in Italia, molti lo vorrebbero, chissà, insomma ci sono diversi nomi importanti in pole position, quindi vedremo. Però il nostro amico ha scelto Ancelotti tra i grandi appunto del calcio che potrebbero allenare la nuova nazionale. Anche voi potete dire la vostra, ovviamente, al 348 075 8060 con un messaggio a Radio Subasio. Vi aspettiamo e intanto suoniamo il singolo dell'estate di Rama. Questa è Cabana.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a €679,20, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Voice Box.
5: Voice Box.
4: La tua voce su Radio Subasia.
6: Ciao, Moreno da Viterbo. Vorrei sentire Mortana Feeling dei Boston. Ciao, un abbraccio a tutti.

Un grande classico del 1976 firmato Boston, si chiama More Than a Feeling. La scelta Moreno da Viterbo su Radio Subasio all'interno del Voice Box, quindi grazie a te caro per averci fatto riascoltare questa splendida canzone, grazie a tutti quanti gli altri anche oggi. Vi siete, devo dire, sbizzarriti con canzoni bellissime che potete continuare a indicarci anche nelle prossime mattinate, perché come sapete il Voice Box torna tutti i giorni alle 8.30 qui su Radio Subasio. Torna adesso col piacere di tutti, sicuramente Achille Lauro, questa è la sua 16 marzo.

0: E speriamo che non sbaglino invece a scegliere l'allenatore, il nuovo CT della nazionale di calcio, di quello stiamo parlando stamattina su Radio Subasio. Chi vorreste voi ad allenare la prossima nazionale?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Desidero partecipare alla nomina,
0: sì,
1: del nuovo CT della nazionale.
0: Sentiamo.
1: Il nominativo da me proposto è Oronzo Canà.
0: Canà, bene, c'è veramente tanta ufficialità nel tuo messaggio, però purtroppo noi non mandiamo questa lista alla Federcalcio, è soltanto un gioco. Comunque grazie mille.
2: Buongiorno Subasio.
0: Buongiorno a te.
2: Allora, noi che lo abbiamo avuto,
0: sì,
2: praticamente qualche mese fa, io sono tifosissimo del Napoli.
0: Allora ho capito chi è.
2: L'unico che può dare un elettroshock alla nazionale è solo Antonio Conte.
0: Antonio Conte.
2: Ciao Patrizio da Napoli.
0: Patrizio, grazie. Beh, Conte insomma è uno dei nominativi più caldi, ecco, insieme a lui ci sono altri che adesso non nominerò perché insomma lascio a voi poi scegliere quello che vorreste vedere proprio sulla panchina della nostra nazionale. Mandateci un messaggio, vi aspettiamo, risentiremo nella prossima ora. 348 075

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: io. Ma sono matta.
1: Ma no, ma no. Vito nella piaga su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24 alle 9.
2: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Attesa per l'autopsia sul corpo di Fakir, morto durante un intervento delle forze dell'ordine a Bologna, dopo che l'uomo aveva dato in escandescenze la sorella della vittima, pur chiedendo giustizia, invita alla calma dopo gli scontri tra agenti e dimostranti alla manifestazione nel capoluogo emiliano. Cambiamo argomento. Dopo la sentenza sul caso Roggero, ai magistrati giunte minacce, insulti e messaggi intimidatori a denunciarlo, e l'ANM Giorgia Meloni in un'intervista il giornale dice intanto che c'è una questione di proporzionalità delle pene comminate. Medio Oriente e Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro postazioni militari iraniane. Lasciare a Teheran il controllo sullo stretto di Hormuz è pericoloso, dice il segretario di Stato americano Rubio. Teheran ha detto di aver colpito basi statunitensi in Giordania e Bahrain. Amplieremo la guerra nella regione, promette l'Iran. I ribelli Houthi, pericolo crescente nella regione, secondo il nostro ministro degli esteri Tajani. Ora la cronaca con il tragico epilogo nella vicenda della bimba del Marocco scomparsa da ieri. Dopo essersi immersa nel lago di Como, il corpo senza vita della piccola è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Un'altra tragedia si è consumata in Alta Valtellina. Un bimbo di un anno investito e ucciso da un pick-up guidato da un familiare. Secondo una prima ricostruzione, il bimbo, sfuggito al controllo dei genitori, è stato travolto dal mezzo. Chiudiamo con gli Stati Uniti e il New York Post, che afferma Donald Trump vorrebbe il numero uno della FIFA Infantino come prossimo segretario generale ONU perché ha la credibilità necessaria all'incarico. Il prossimo segretario generale sarà eletto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, che lascerà a fine dicembre. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona giornata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. La giornata di oggi inizierà con una residua instabilità associata a isolate piogge tra Abruzzo, Molise e nord della Puglia, con graduale miglioramento. Nel pomeriggio nubi concentrate più che altro sulle zone montuose del centro-sud, dove non si escludono locali rovesci e temporali. Nel resto d'Italia tempo in prevalenza soleggiato. Venti settentrionali in moderato rinforzo al centro-sud. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
5: Radio Subasio.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
8: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
7: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
7: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora non scuoce mai.
9: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
10: In Fitactive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fitactive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
11: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
12: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
14: Ah, e allora scialla! Scialla,
16: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
14: Noi 1000!
16: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: 9.5, eccoci qua per l'ultima oretta insieme. Buongiorno da Gianluca Giurato. Tra poco giochiamo con una bella canzone che abbiamo mostrificato anche stamattina. Intanto quest'ora parte con un grande classico firmato Rem.

Subasio. Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Gabri Ponte con Jovanotti su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Adesso nel nostro DNA c'è anche il divertimento e quindi noi giochiamo come sempre insieme a voi con una canzone che anche stamattina ci siamo divertiti a mostrificare, ma è facile indovinarla. È una canzone che risale proprio alla fine dello scorso secolo, anzi possiamo dire dello scorso millennio, no? Proprio l'ultimo anno. È una canzone che ha dato poi la popolarità a questo gruppo che ha pubblicato un solo album, perché poi il gruppo si è sciolto e il cantante solista, il frontman, è rimasto come unico appunto rappresentante, insomma, non del gruppo, perché anche delle canzoni del gruppo, quelle che ha scritto lui, come questa canzone qua, che è quella che proprio ha dato la notorietà al gruppo e a lui, ma è rimasto insomma anche uno dei più grandi cantautori, più apprezzati ormai da molti anni della scena italiana. Allora, io credo che abbiate già capito, si parla appunto di un pezzo che lui ha scritto poco prima dell'esame di maturità, quindi era molto giovane, ispirato dal libro Jack Frusciante e uscito dal gruppo, quello proprio di Brizzi, di Enrico Brizzi. E che dirvi di questa canzone? Insomma, che è una canzone molto allegra, che lui chiaramente insomma poi canta anche nei suoi concerti da solista, perché non potrebbe non farlo, no? È stata proprio quella canzone che l'ha lanciato, ha lanciato il gruppo, in questo caso che mi dovete dire nel messaggio, e il pezzo stesso e l'artista. Allora, messaggi vocali per dare la soluzione, come sempre, al 348 075 80 60. Attenzione, perché il più veloce verrà in diretta con noi. Diteci anche come vi chiamate, da dove ci ascoltate, queste informazioni qua, insomma, quelle che ci servono. 348 075 80 60, vocali. Sentiamo prima la clip.

0: Come nelle favole c'era Vasco Rossi su Radio Subasio. Sono le 9:22, noi andiamo a Siena in questo momento dove c'è Eleonora. Buongiorno Ele.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, in una città bellissima come Siena, che stai facendo stamattina?
1: Sto andando al lavoro dopo aver portato il mio bimbo al campo solare.
0: Ah, campo solare?
1: Sì, sto facendo il campo solare dell'asilo che frequenta, di cui fa l'ultimo anno.
0: Ecco, campo solare?
1: Sì, sto facendo il campo solare dell'asilo che frequenta, di cui fa l'ultimo anno.

0: 9 è sicuramente un buon orario per abbronzarsi. Tu, a proposito, hai già fatto un po' di vacanze, abbronzatura, come sei messa?
1: Allora, noi abbiamo fatto mare a inizio giugno, ormai è un lontano ricordo, però ogni sabato ci concediamo una giornata al mare da mattina a sera.
0: Dove andate?
1: A Marina di Grosseto solitamente.
0: Eh beh, è un posto abbastanza vicino rispetto a voi,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Allora, invece sì, che sì. Fai? Adesso stai lavorando, hai detto, stai andando al lavoro.
1: Sto andando al lavoro, sì. Io lavoro in una cooperativa sociale qui a Siena, uh-huh. E sono in ufficio e è un lavoro bellissimo perché mi mette in contatto con persone di tutti i tipi e contemporaneamente sono archeologa.
0: Ah, bene, archeologa, quindi laureata in lettere classiche, giusto, con indirizzo sì. Archeologia.
1: Sì, sì.
0: E svolgi anche appunto l'attività di archeologa?
1: Sì, come libera professionista, compatibilmente con il resto, ecco.
0: Certo, poi hai anche un bambino che hai detto, insomma, è piccolino, quindi sì. Hai un sacco di impegni, la tua giornata diciamo che non ti permette molte pause.
1: Abbastanza.
0: Però c'è chi ti aiuta, dai.
1: Sì, non lo dico mai, ma ne approfitto e ho a casa un compagno che è bravissimo e fa quasi tutto lui. Ecco.
0: Ah, fa quasi tutto lui. Bene. Dai, questo è importante. Come si chiama? Lo salutiamo.
1: Si chiama Federico.
0: Federico, quindi lui ti aiuta anche, per esempio, nelle faccende domestiche?
1: Sì, fa tutto.
0: Avete delle divisioni? Avete delle divisioni a casa? Tipo tu fai delle cose, lui fa altre cose, oppure un po' come capita?
1: No, è una divisione divertente, nel senso che noi abbiamo la casa piccolina ma a due piani, lui si occupa del piano di sopra e io del piano di sotto.
0: Ah, fantastico. Quindi i letti li rifà lui?
1: Sì.
0: Ecco, bene, vedi, sfatiamo un mito, perché molto spesso magari le donne, le mogli, le compagne dicono no, tu non lo sai fare, lo fai male, lo fai storto, invece in questo caso, insomma, è bravo il tuo compagno.
1: Sì, molto.
0: Benissimo.
1: Sì. L'unica cosa che non fa è la lavatrice, poi per il resto fa tutto lui.
0: Invece, vedi, io in quella sono molto bravo, devo dire, perché leggo bene le etichette, scelgo il programma giusto, il detersivo giusto, ho tipo 5 o 6 detersivi diversi a casa, a seconda di quello che devo lavare.
1: Perfetto.
0: Non so se magari puoi darmi anche tu qualche suggerimento, magari non adesso. Va bene, comunque facciamo così, adesso diamo la soluzione, carissima Eleonora. Qual è la canzone di oggi?
1: La canzone è 50 Special dei Luna Pop.
0: Eccola, è partita, appena l'hai annunciata. Benissimo, allora io ti auguro buona estate, buon lavoro e buone vacanze se verranno altre.
1: Grazie, un saluto a tutti, grazie mille, mi fate un sacco di compagnia.
0: Ma anche tu, grazie mille Eleonora, un bacio.
1: Un bacio.
0: Eccoli qua, i 50 Special dei Luna Pop su Radio Subasio.

0: 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
6: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
5: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30€. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
8: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
9: Fece scandalo e le femministe ne contestarono il testo, ma in realtà è un brano ironico e provocatorio, uscito nel 1979 di Viola Valentino, Comprami.

0: su Radio Subasio anche Ernia, Brescia e Fabri Fibra. E adesso alle 9.42 continuiamo a parlare un po' di chi vorreste vedere sulla panchina della nazionale italiana. Stamattina stiamo facendo un po' di nomi, più che altro le vostre preferenze. Sono arrivati messaggi interessanti, ecco, vorrei sentire anche il parere di una donna, molte si sono espresse.
1: Buongiorno Radio Subasio, sono Velia da Fiano Romano.
0: Ciao Velia.
1: Il mio nome preferito per la panchina dell'Italia è Pep Guardiola.
0: Guardiola.
1: Che con Leonardo e Maldini sicuramente potrebbero fare un ottimo lavoro. Vi ascolto sempre, un abbraccio.
0: Un abbraccio a te cara e grazie mille.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Sono Massimo da Roma. La mia domanda
0: sì?
2: È questa.
0: Sentiamo.
2: Se le nostre nazionali minori stupiscono in Europa e nel mondo, perché non abbiamo il coraggio di prendere un allenatore e portarlo in prima squadra?
0: In effetti.
2: La Spagna insegna. Hanno messo un allenatore che ha fatto la trafila nelle varie categorie minori,
0: sì,
2: e li ha portati al titolo del mondo.
0: Beh, non fa una piega il tuo discorso, quindi effettivamente potrebbe essere una buona idea. Insomma, ci sono comunque tanti nomi in ballo, li stiamo sentendo tutti i giorni. Chissà chi sarà poi il vincitore, insomma, colui che effettivamente andrà su quella panchina e speriamo porterà l'Italia di nuovo al mondiale e a tanti successi. Grazie a tutti per i vostri messaggi, siete stati veramente tantissimi. Giulia e Biagio Antonacci adesso.
3: Canta.

0: Non ho capito bene le ultime parole.
1: No,
0: Pozzo,
1: hai capito bene, non fare rognorri, perché tra l'altro i microfoni spenti, ne stavamo dicendo di ogni.
0: Vabbè, quelle restano cose tra noi.
1: Eppure qui bisogna chiedere la possibilità di aprire il microfono.
0: No, diciamo, direi proprio di no. Guarda.
1: Comunque,
0: buongiorno.
1: Com'è che finiva? Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Com'è che finiva? Zucchero.
0: La canzone, sì, il grande, sì. Babumba.
1: Babumba, Babumba, Umba. Ecco, vabbè, abbiamo capito. Qui c'è qualche bomba.
0: Sì, infatti.
1: Si parla di bombing, di frame bombing. Sai che cos'è?
0: No.
1: Allora, noi siamo stati abituati a coltivare le nostre amicizie nel tempo. Quindi, nella nostra cerchia amicale abbiamo delle persone che conosciamo da molto tempo, alcune molto più vicine a noi, e sono i cosiddetti amici veri. Con la velocità dei tempi moderni siamo abituati, attraverso anche i social, a stringere pseudo amicizie che si trasformano spesso, solamente per apparenza, in rapporti stretti. E quindi ci si inizia a lasciar coinvolgere, salvo poi magari rimanere delusi perché quella profondità che ci aspettiamo da una persona conosciuta da poco tempo non può esserci.
0: È vero.
1: Poi può anche accadere che sia la persona giusta, ma insomma la percentuale di cose che riescono in quella direzione
0: è bassa. Piccolina.
1: È per questo che si individua questo fenomeno come frame bombing, ossia quei rapporti di amicizia caratterizzati da tensioni intense sviluppate in brevissimo tempo e premature nei confronti di qualcuno. Allora, in forza di questa considerazione, io vorrei chiedervi se vi è mai capitato di avere amicizie così, per così dire, disfunzionali, e da che cosa avete capito che quel tipo di rapporto non era sano. Ne parleremo come ogni mattina al 348 075 8060.
0: Benissimo, un altro argomento veramente molto interessante stamattina da affrontare insieme, grazie a Stefano Pozzovivo, che troverete fra 6 minuti qui su Radio Subasio. Noi sentiamo un'altra canzone e poi ci salutiamo, è firmata Pinguini Tattici Nucleari. Era una notte.

0: Sorry, scusa, lo sento. Ci sono tre lingue in questo titolo. I pinguini tattici nucleari su Radio Subasio. Così ci salutiamo. Arriva Stefano Pozzoviva ad accompagnarvi fino alle 13. Noi ci becchiamo domani, come sempre, dalle 7. Tutti in piedi, mi raccomando. Da Gianluca Giurato è tutto. Ci sono le breaking news di TGCom 24. 2:00 alle 10. Ciao.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Polemiche sulla sicurezza dopo gli scontri a Bologna durante la manifestazione per Fakir. La premier Meloni in una intervista commenta l'evento indetto dal sindaco Lepore. Era evidente, sottolinea, che quella scelta sarebbe suonata come una condanna a priori delle forze dell'ordine. Le violenze sono inaccettabili. La difesa di Mario Roggero presenta istanza anche al Tribunale di Sorveglianza di Milano dopo Torino per chiedere il differimento della pena del gioielliere in attesa della definizione della domanda di grazia già presentata dalla moglie. L'uomo, dopo la condanna definitiva ad oltre 14 anni per aver ucciso due rapinatori in fuga, si trova in carcere a Bollate. Ennesima ondata di attacchi degli Stati Uniti nella notte contro target militari dell'Iran. Il segretario di Stato americano Rubio apre al dialogo con Teheran, ma precisa: faremo ciò che è necessario. Prezzo del petrolio in aumento questa mattina, il WTI scambiato a $85.11. Nuovi raid russi sull'Ucraina. Mosca ha colpito due navi in mare e infrastrutture portuali nel porto di Odessa, utilizzate per lo stoccaggio di merci destinati a Kiev, a renderlo noto l'agenzia di stampa TASS, che riprende le forze armate della Russia. Nel mirino anche una batteria del sistema missilistico costiero ucraino Neptune. Dopo ore di ricerca è stato ritrovato il corpo della bambina di 9 anni annegata nel lago di Como ieri pomeriggio. La tragedia davanti ai giardini pubblici di fronte al Tempio Voltiano, sempre in quella zona dove c'è il divieto di balneazione. Tra il 2017 e il 2023 sono morte 8 persone. La piccola, di origine marocchina, era con i genitori in vacanza in Italia, ospitati da parenti a Monza. Clamorosa indiscrezione del New York Post: il presidente USA Trump vuole Gianni Infantino, attuale presidente FIFA, come prossimo segretario generale delle Nazioni Unite. L'idea del capo della Casa Bianca sarebbe emersa dopo la conclusione dei mondiali di calcio. Il mandato di scadenza di Guterres all'ONU è a fine anno. Queste le breaking news di TGCom 24. Radio
2: Subasio. Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
2: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
4: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
5: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
6: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
5: Siete pronti a sentire l'estate?
6: Parte da Riccione.
4: Siete pronti?
6: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
7: Vi aspettiamo!
8: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
9: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
10: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
11: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Ciao, sono Alessia Ventura.
7: Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Lo shampoo e il balsamo e il Viv olio straordinario sono a 2,69 euro e con due prodotti il Viv in omaggio un elastico a spirale. Shampoo e balsamo della linea ultra dolce idratazione d'uva sono a 1,99 euro. La crema modellante a 2,99 euro. Idratazione intensa perfetta per l'estate. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
15: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
16: Eccoci, buona mattina a tutti da Stefano Pozzo Vivo con voi fino alle 13 anche in questo mercoledì numero 22 di luglio 2026. Cominciamo molto bene con un classico di Fabrizio De André e Don Raffaele.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacchè. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglio con me.

Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, trenta le roulotte ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se ha fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta che c'è Cirenella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta di Cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

qua l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi gli stipendi è un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a un gilet,

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Non raffarei voi politicamente, io voglio giù

Sono passati un bel po' di anni da questa canzone, credo che sia di un'attualità incredibile come tante delle canzoni che ci ha proposto negli anni Fabrizio De André. Buondì dal Pozzo, insieme fino alle 13, cari amici, già amici. Si dà dell'amico un po' a tutti in questo periodo storico, complici anche i social che ci rendono tutti amici. Ma sappiamo nel nostro intimo che le amicizie vere sono probabilmente, sicuramente un'altra cosa. Una volta, quando si conosceva una persona, c'era l'attesa e forse era proprio quella a rendere tutto più speciale. Non perché i legami fossero per forza migliori, ma perché richiedevano pazienza, tempo, e l'amicizia si costruiva piano piano con una specie di eleganza silenziosa che portava le persone che diventavano amiche, a conoscersi un po' più profondamente. Oggi invece, almeno una volta nella vita, potrebbe esservi capitato di aver investito il proprio tempo e le proprie energie nell'amico o nell'amica sbagliata, per quella fretta di costruire rapporti di cui si parla da tempo e che ha un nome, si chiama friend bombing, ossia quei rapporti di amicizia caratterizzati da attenzioni intense, sviluppate in pochissimo tempo e premature nei confronti di qualcuno, salvo poi rimanere molto delusi perché un amico ci ha tradito. Ma era davvero un amico? Lo consideravamo tale? Ecco, oggi parleremo di questo aspetto dei rapporti interpersonali. Se vi è mai capitato di avere amicizie così disfunzionali? E da che cosa avete capito che quel tipo di rapporto non era propriamente sano? Ne parleremo a partire dalle 11, come ogni mattina, al 348 075 80 60. Anche oggi c'è un primo buongiorno e va a una coppia, a Katia e Massimo, che ci ascoltano e ci salutano da Terni. Buongiorno Katia, buongiorno Massimo e buon ascolto anche a voi con M.

da sempre. Di solito ce ne accorgiamo dopo anni e anni, ma al tempo dei social le dinamiche di amicizia si sviluppano, crescono e muoiono molto più velocemente. Una volta c'era l'attesa, vi dicevo, e forse era proprio quella a rendere tutto più speciale, non perché i legami fossero per forza migliori, ma perché richiedevano pazienza. E così l'amicizia si costruiva piano piano, con una specie di eleganza silenziosa. Oggi si parla di friend bombing, ossia di quei rapporti di amicizia caratterizzati da attenzioni intense sviluppate in brevissimo tempo e premature nei confronti di qualcuno. Che so, messaggi continui, disponibilità costante, complimenti eccessivi, regali e richiesta di vicinanza emotiva immediata. A voi è mai capitato di avere amicizie così, per così dire, disfunzionali? E da che cosa avete capito che quel tipo di rapporto non era sano? Ne parleremo a breve al 348 075 80 60.

0: le mappe non funzionano e devo usare la bussola. Ah, Coop Voce, una connessione di qualità.
1: Parti con Coop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia.
5: È buonissima.
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
7: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti puglia.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
11: Che fame!
12: Mac!
10: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
13: Ieri parlavamo di tormentoni estivi. Beh, la canzone che suoniamo ora non si ascrive fra i potenziali. Dal mio punto di vista lo è già. Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo in Costiera Amalfitana.

Alanis Morissette, una delle prime preferite, posso dirlo? No, perché noi siamo sempre imparziali. Certo che ha un carnet di successi la Morissette, niente male, e che ricomprende tanti gusti diversi, volendo. Sono le 10 da 41 minuti, è una manciata di secondi, Radio Subasio, in vostra compagnia, il pozzo a guidarvi tra una canzone e l'altra fino alle 13, dalle 11 poi inizieremo a trattare il tema che tra un po' vi ricorderò, ma con Ti va di stare bene, anche ultimo.

ami davvero? Anzi, sarebbe da chiedere così: mi ami davvero? Luca Carboni, in questa nostra mattina, in cui invece stiamo parlando di un altro rapporto affettivo, l'amicizia, che a volte può essere fittizia. Amicizia fittizia, quando si sviluppa troppo in breve tempo e lascia intendere chissà quale rapporto profondo, che invece non è. Questa mattina stiamo parlando proprio del friend bombing, ossia di quei rapporti di amicizia caratterizzati da attenzioni intense sviluppate in poco tempo e premature nei confronti di qualcuno. E allora vi ho chiesto se vi è mai capitato di avere questo tipo di amicizie e da cosa avete capito che quel tipo di rapporto non era propriamente sano. 348 075 8060 per raccontarlo a Subasio. 1, 2, 3.

0: Ipiaio, J-Ax, meno di 3 minuti ci separano, dalle 11 torna l'informazione su Subasio.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La Meloni interviene sugli scontri avvenuti a Bologna durante la manifestazione per la morte di Fakir Abderrahim. Tolleranza zero, dice la Premier. La scelta del sindaco Lepore è stata irresponsabile. Era evidente che si sarebbe trasformata in una condanna a priori delle forze dell'ordine. Le violenze sono inaccettabili. La leader del PD Schlein, su Fakir, lo Stato ha fallito, ora faccia piena luce. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per l'11ª notte consecutiva. Nuovo balzo per le materie prime energetiche a causa delle tensioni sullo stretto di Hormuz. Il Brent tocca i $93 al barile, aprono con il segno meno le principali piazze europee. Milano a meno 0,23%. Sul Libano l'Italia sta svolgendo un ruolo di primo piano. La scorsa settimana abbiamo ospitato a Roma la prima sessione negoziale sui seguiti dell'accordo e il 4 agosto ospiteremo una nuova sessione di dialogo. Lo riferisce il vice premier Tajani durante l'informativa alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara. Ritrovato il corpo senza vita della bimba di 9 anni, scomparsa nel lago di Como, in una zona tristemente nota per tragedie simili. Era arrivata dal Marocco per una vacanza ad alcuni parenti residenti in Lombardia. Violenta grandinata nel Ferrarese, infissi e tetti divelti dal vento. Il sindaco Fabbri, chicchi fino a 3 centimetri di diametro, danni ingenti anche nel settore agricolo. In tilt la circolazione sulla A13. Un incendio di vaste proporzioni invece, spinto dallo scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, Agrigento, evacuate oltre 100 persone. Donald Trump vorrebbe il presidente della FIFA, Gianni Infantino, come nuovo segretario generale dell'ONU. Il presidente americano crede sia un nome più capace degli attuali candidati, tra cui il capo argentino della IEA, Grossi, e l'ex premier cilena, Bachelet. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade in Liguria, code sulla A12 per un veicolo fermo tra Recco e Genova Nervi verso il capoluogo ligure, incolonnamenti anche sul tratto emiliano della 1 all'altezza dello svincolo di Modena Nord per chi proviene da Milano. Una perdita di carico segnalata sul tratto nord marchigiano della A14 tra Laccio, Fano d'Accordo per Fossombrone e Pesa Urbino per chi è diretto verso nord. Lavori sono segnalati sulla A6 tra Altare a Laccio Savona, Allaccio A10 in direzione Savona. Un'ultima segnalazione che ci porta invece in Piemonte sulla statale 231 di Santa Vittoria, con traffico rallentato all'altezza dell'incrocio Sant'Antonio. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a €599 fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai una riduzione di €150 sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
7: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
8: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
7: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
0: Questa nuova ora insieme si apre con una delle canzoni più iconiche di quel periodo, anni 80, 1983, Mike Oldfield, Moonlight Shadow.

0: Merck e Crenon, Serena Brancali, Partenope. E questo è già un tormentone. Sì, possiamo già identificarlo come tale. Nella mattina in cui stiamo parlando di amicizia. Amicizia non con la maiuscola, amicizia da social. Già, perché per i social oggi siamo un po' tutti amici, anche senza conoscerci. Anzi, vediamo quella persona lì. Ah, siamo amici su Facebook. Detto questo, stamattina ci stiamo occupando del friend bombing, ossia di quei rapporti di amicizia caratterizzata da attenzioni intense sviluppate in poco tempo e premature nei confronti di qualcuno. Che so, messaggi continui, disponibilità costante, complimenti eccessivi, regali, richieste di vicinanza emotiva immediata. E vi ho chiesto se vi è mai capitato di avere amicizie così disfunzionali. Insomma, da cosa avete capito che quel tipo di rapporto non era proprio sano?
1: Claudia di Tragliata. Io mi butto nelle amicizie perché credo che le persone abbiano ognuno qualcosa da dirti, da raccontare, e per me ciò che mi racconta un'amica sono dei tesori che tengo proprio nello scrigno del mio cuore. Io do molta importanza all'amicizia, ne ho poche ma buone, anche se a volte mi deludono, perché proprio come stavi spiegando tu, questo mondo di social, di fretta, di superficialità, non sempre viene ricambiata ciò che io chiamo amicizia con la maiuscola. Per me è più importante l'amicizia di una storia d'amore a volte, perché l'amicizia poi ti resta. E amica non vuol dire colei o colui che senti tutti i giorni, ma la persona che c'è, che sai che se chiami alle 3 del mattino è presente, se c'è un problema c'è. Quello io intendo come amicizia. Quindi io lavoro in aeroporto e di superficie ne vedo tanta gente che esce solo per far numero, per non star da sola. Io per fortuna ho trovato un mio equilibrio, investo nell'amicizia ma sono molto pretenziosa, e come dici tu, non mi espongo subito. Io prima devo conoscerti bene, e mi piace quando le persone si scambiano, si grattano, si tolgono i vestiti, si mettono a nudo, e questo ovviamente ha bisogno di tempo.
0: E voi? 348 075 80 60.

0: amicizia di Renato Zero, amico mitico pezzo del 1980. Mentre noi stiamo parlando proprio di amicizia, anzi del friend bombing, quei rapporti di amicizia troppo veloci che sanno poco di amicizia e molto più spesso di opportunità, diciamocelo. E vi ho chiesto se vi è mai capitato di incappare in amicizie così disfunzionali e da cosa avete capito che quel tipo di rapporto non era sano.
1: Posso dire che io ho 54 anni, mi chiamo Luca, e le nostre amicizie erano delle amicizie prima di tutto reali, autentiche, vere. Ogni tanto si litigava, ci si riappacificava, però erano delle amicizie basate sulla realtà, sui difetti e sui pregi di ognuno di noi. E invece oggi, a quanto posso vedere, la maggior parte delle amicizie sono amicizie illusorie, amicizie basate su dei like, amicizie basate su condivisione di contenuti ma non di fatti reali, della realtà quotidiana della vita, con problemi, con preoccupazioni, con gioie e felicità. Luca da Rieti.
0: Insomma, una condivisione piena. Ruggero da Milano mi manda quello che è un detto: amici amici e ti fregano la bici. Beh sì, insomma, un modo particolare di interpretare l'amicizia.
2: Sono Francesca. Ma di quale amicizie parlate? Le amicizie sono quelle che ti ci vai a prendere un caffè, ti ci vai a fare un aperitivo, vai a mangiare una pizza, ci puoi andare anche in vacanza con gli amici, ok, ma le cose tue personali, le cose serie, non vanno dette a nessuno, perché poi gira che ti rigira, che ti rigira, sono tutte uguali. Allora, chi per invidia, chi per gelosia, chi perché parla troppo, non si sa tenere i segreti. Ma di che cosa stiamo parlando? I problemi ce li risolviamo da soli, non c'è bisogno di andare a parlare, a dire, a chiacchierare con un'amica. Ma di che?
0: Interessante la lettura di questa nostra ascoltatrice. E secondo voi? 348 075 8060.

0: Non guardare indietro mai e vai. Radio su Basio.
1: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
1: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
3: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30€. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.

0: I'm not scared. E Patsy Kensi e la spallina. Sì, ormai questa è una storia che è andata oltre il tempo in cui accadde, ormai tanti anni fa. Era Sanremo, un Sanremo molto lontano nel tempo. Sono le 11:38 qui su Radio Subasio. Stiamo parlando delle amicizie. Già, quali? Quelle veloci, talmente veloci da rientrare in un fenomeno definito friend bombing, ossia quei rapporti di amicizia caratterizzati da tensioni intense, sviluppate in pochissimo tempo e premature comunque nei confronti di qualcuno. E allora vi ho chiesto se vi è mai capitato di avere amicizie di questo tipo, di che cosa, da che cosa avete capito che quel tipo di rapporto non era propriamente sano. Sentiamo.
1: Contrariamente a quanto ho sentito poco fa, io credo che il confronto con una persona cara, l'aprirsi con questa persona, un amico vero, abbia invece molta importanza, perché spesso i problemi si possono risolvere da soli, ma anche no. E quindi credo che il fatto di potersi aprire e avere accanto qualcuno che ti comprenda e magari, perché no, ti dia una mano a risolverlo, questo problema, sia fondamentale. Altrimenti a Roma si dice tutte la canti e tutte la soni. Elisabetta da Roma.
0: La nostra ascoltatrice si riferisce all'ascoltatrice di prima, che era piuttosto scettica sul fatto di riferirsi a un'altra persona, quindi a un amico o un'amica, raccontando tutte le cose più personali, più intime, perché non ci sarebbe certezza di insomma, che rimangano tali. E insomma, molto scettica sulle amicizie, e la nostra invece ascoltatrice riporta tutto su un piano di relazione importante con un eventuale amico o amica.
2: Sono Simona da Maddaluno, lavoro in una fabbrica, per più di un anno ho lavorato vicino ad una mia collega, fino a diventare amiche, da uscire insieme, da ascoltare i nostri problemi, fino a che poi io non sono stata spostata, ho cambiato posto. Sono quasi 2 settimane che ho capito che lei fa amicizia, cioè le sue amiche sono in base a chi lavora vicino a lei, no a chi veramente la vuole bene. Io ci rimango male perché aspettavo che lei provava le mie stesse cose, cioè il mio stesso bene, e invece no, lei un po' come la bandiera, come il vento. Se oggi il vento ci mette una persona qualsiasi vicino, è amica di quella persona, domani sarà amica di un'altra. Ci sono rimasta male, però passerà.
0: Perdonatemi, ma secondo me c'è anche un errore da parte nostra, cioè di aspettarci dagli altri quello che probabilmente faremo noi, e in questo mancato scambio dietro l'angolo ci può essere la delusione, o no?
3: Ma io credo che bisognerebbe fare una distinzione tra amici e conoscenze. Io per esempio ho molte conoscenze, ci vai a bere qualcosa, ci vai a mangiare una pizza, e poi ci sono gli amici, che ne ho veramente pochi, sono 2 o 3, ma sono quelle persone con cui posso confidarmi e sono quelle persone soprattutto alle quali posso chiedere aiuto e sono sicuro che me lo danno disinteressatamente, così come io faccio con loro. Ecco, questa secondo me è l'amicizia. Ciao, Piero da Milano.
0: E come dice Piero, questo distinguo forse diventa fondamentale per muoversi con più agilità tra amicizie o finte tali. E voi? 3480 75 80 60.

0: 2020, ospite a Radio Subasio Music Club Estate, Fred De Palma.
1: Fuori la voce, raga!
0: Si racconterà e ci regalerà le sue canzoni dal vivo.
2: Ti piace essere riconosciuto come il re delle hit estive o è un appellativo che ti va un po' stretto?
3: Ma mi piacerebbe il re delle hit, però no.
2: È la verità.
3: Ovviamente diciamo che facendo questo genere musicale, avendo questo sound, è molto più vicino all'estate, no? Anche se per assurdo io con La testa gira sono uscito a marzo, che è poi vabbè, è diventata una hit.
2: Sì, in effetti.
3: Però sì. E, no, ci sta, non proprio non è che impazzisco.
2: Vabbè, teniamoci il re delle hit. Vabbè.
0: Domenica alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Fred De Palma è su Radio Subasio.

0: A un passo da te era naturalmente la coppia della coppia d'oro della musica italiana, Mina Celentano. Nella mattina in cui con voi stiamo parlando ci siamo concentrati sull'amicizia, già l'amicizia. Quale amicizia? Perché abbiamo parlato di diversi tipi di amicizia, soprattutto di quelle che vengono ricomprese attraverso all'interno, diciamo, del cosiddetto friend bombing, ovvero quelle amicizie rapide che insomma sono molto superficiali e che possono riservare davvero brutte sorprese nel tempo, proprio perché scambiate per amicizie vere. Oggi vi ho chiesto se vi è mai capitato di avere amicizie così disfunzionali, per così dire, da cosa avete capito che quel tipo di rapporto non era propriamente tale, cioè proprio di amicizia. E allora facciamo un ultimo giro di punti di vista sul tema. Sentiamo.
1: Sono Paola di Giulianova. Per me l'amicizia è una cosa molto importante, però si conta sulle dita delle mani, quindi per me l'amicizia è 2-3 persone al massimo, niente più, assolutamente, perché il resto è tutte conoscenze di approfittare nei miei confronti e nei confronti miei degli altri, perché la vita mi ha messo sempre, andando avanti negli anni, mi ha messo a dura prova con l'amicizia. Quindi ho capito che ci sono tante amicizie di convenienza e così mi comporto di conseguenza.
0: Ho detto convenienza, è stato lapsus freudiano. Già, perché le amicizie in realtà sono un po' in perfetto equilibrio tra quelle che possono essere un'opportunità e quindi in chiave positiva, oppure possono rivelarsi di mero opportunismo.
2: Sono Salvatore, chiamo da Napoli. Non mi ritengo una persona fortunata con gli amici, non ho mai trovato una vera persona amica, mai, c'era sempre un secondo fine e spesso sono stato molto molto molto usato e mi sto rendendo conto solo in tarda età. Vabbè non fa niente,
0: quel vabbè non fa niente, diciamo che dice molto di più di qualsiasi altro commento del nostro amico ascoltatore.
3: Secondo me oggi la problematica è che questa società e la stragrande maggioranza della gente che ci vive in mezzo porta maschere. La gente non ti dice mai in faccia quello che pensi, però gli amici veri te li fai da piccolo, in età scolare. Io ho delle amicizie ormai quarantennali, visto che ho finito 53 anni da poco, e sinceramente gli amici veri non ti giudicano, gli amici veri ci sono e sanno che stai male anche se non glielo dici. Gli amici veri si vedono nel momento del bisogno. Per dire cazzate e andare al bar a bere l'aperitivo sono capaci tutti. Lorenza da Milano.
0: Anche Lorenza ha le idee molto ma molto chiare.
4: Confucio dice: se hai bisogno di una mano, la cerchi in fondo al tuo braccio. Francesco da Lucca.
0: Ha le idee molto chiare anche il nostro ascoltatore Francesco. Chiudo con un'altra citazione, questa volta di Roberto Benigni. Non è vero che un amico si vede nel momento del bisogno. Un amico si vede sempre.
5: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: anche con Giselle che ci accompagna verso un nuovo appuntamento con l'informazione. Qui su Suvasio è quello delle 12.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. A Roma il 28 e 29 luglio avrà luogo la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati e una nuova sessione di dialogo sul Libano il 4 agosto. Lo ha annunciato il ministro Tajani nell'informativa alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, delineando le priorità della politica estera italiana sul Medio Oriente. Sull'escalation nel Golfo il vice premier ha ribadito: lo stretto di Hormuz deve tornare ad essere libero e aperto. Gli Stati Uniti hanno lanciato intanto nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per l'11ª notte consecutiva. Nuovo balzo per le materie prime energetiche a causa delle tensioni intorno a Hormuz. Il Brent tocca i $93 al barile, aprono con il segno meno le principali piazze europee. Nuovi rincari sui carburanti mentre si avvicinano i giorni più intensi per gli spostamenti estivi. Secondo i dati del Mimit, la benzina self-service arriva a una media di 1,949 euro al litro, il gasolio a 2,124 sulla rete ordinaria. In autostrada il diesel sfiora quota 2,20. Il ministro Salvini dice: i colleghi Urso e Giorgetti sicuramente ci staranno lavorando. La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra il sottosegretario Delmastro e il ristoratore Caroccia. La richiesta dei magistrati rientra negli accertamenti su una vicenda che riguarda i rapporti tra i due già al centro di verifiche legate a una cena elettorale del 2022. Maxi rogo nell'Agrigentino, spinto dal vento di Scirocco. Le fiamme hanno raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. Oltre 100 persone sono state già sgomberate. Preoccupano un deposito di ossigeno, la clinica Ignazio Attardi, una stazione di rifornimento e una fabbrica di fuochi d'artificio. Il presidente americano Trump vuole Gianni Infantino, attuale presidente della FIFA, come prossimo segretario generale delle Nazioni Unite. Lo rivela il New York Post. L'idea del capo della Casa Bianca sarebbe emersa subito dopo la conclusione dei mondiali di calcio. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Nel pomeriggio di oggi tempo stabile e soleggiato sulle pianure del nord, in generale sulle zone costiere della penisola. Le nuvole si concentreranno più che altro sulle zone montuose del centro-sud, dove non si escludono locali e brevi rovesci e temporali, possibili sconfinamenti sulle coste intorno al Golfo di Taranto, venti settentrionali in moderato rinforzo al centro-sud. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Subasio.
5: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto un traguardo eccezionale, 1000 negozi. Un risultato che Acqua e Sapone vuole condividere prima di tutto con voi clienti, che ogni giorno gli date fiducia. È il frutto di un percorso fatto di passione, sostenuto dall'impegno di tutte le persone che lavorano per rendere Acqua e Sapone un luogo dove ti senti a casa. 1000 volte grazie al personale, ai partner e a tutti voi che rendete possibile questa grande storia. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.
8: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
11: Una serata all'aperto di musica e parole con i big della musica italiana al Brugnato 5 Terre Outlet Village. Sarà ospite in un esclusivo Radio Subasio Music Club Estate sabato 25 luglio Sal Da Vinci. 5 ascoltatori saranno invitati in prima fila per fare una domanda. Scrivila su radiosubasio.it. L'ingresso è gratuito. Vi aspettiamo sabato 25 luglio alle 21 a Brugnato 5 Terre Outlet Village. Autostrada A12 Genova-Livorno, uscita Brugnato.
0: Va bene, qualcuno dirà che con questa canzone ci piace vincere facile. No, è che ci piacciono i grandi classici italiani e ve li proponiamo ogni ora del giorno e della notte. Claudio Baglioni, Questo piccolo grande amore.

0: Elisa, una voce incredibile e anche una capacità di competere sulla scena internazionale. D'altro canto è partita proprio dalla lingua inglese per poi diciamo così rivolgere le sue attenzioni anche al canto in italiano, ormai cosa è scelta piuttosto lontana nel tempo. Mi scrive Annalisa di Roma: ciao Subasio, quanti ricordi con questa canzone. Ovviamente si riferiva a questo piccolo grande amore, grande classico della canzone italiana e naturalmente della storia personale di Claudio Baglioni. A questo punto 12:15 c'è Cioffi, Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Pausini, apprezzata anche dall'altra parte dell'oceano, non a caso ha conquistato più di sono due Latin Award, se non ho perso il conto. Intanto però c'è anche l'appuntamento, oltre a Lauro Pausini, l'appuntamento con i saluti arretrati, irrinunciabile, già questo pretesto per salutare chi ci ascolta e ce lo fa anche sapere. E allora ne ho oggi per Giulia che ci ascolta e ci saluta da Rimini, Dino che ci ascolta e ci saluta da Viareggio e Valeria che ci ascolta e ci saluta da Ascoli Piceno. Per tutti Gianni Morandi, Alessandra Amoroso insieme in Hit Parade.

0: Radio Subasio. Subasio.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Subasio.
2: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
2: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
4: Mi manchi ma domani torna.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Torni sempre al tuo paese.
6: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
7: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
6: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
10: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
11: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
12: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Ah, e allora scialla!
14: Scialla, scialla!
12: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: È già un tormentone! Stamattina abbiamo abusato di questa parola, ma nella prova dei fatti c'è anche lei, Baby K, con la sua proposta 2026. Si titola Tuca Macarena.

Let's go loud, Jennifer Lopez, J-Lo, che è sempre, sempre sotto i riflettori rispetto alla cronaca internazionale, soprattutto quella gossip o gossipara. Invece tra pochissimo sveleremo il tema di cui si tratterà nella pausa pranzo, l'ora che tradizionalmente apre ogni giorno il nostro pomeriggio. Ma c'è tempo per altri successi, come con Tiziano Ferro e Sono un grande.

0: di Raff, un po' come io e lei.
1: Due di Raff. E guarda che gancio che mi hai dato: due di Raff, Dua Lipa.
0: Dua Lipa.
1: Che ha rilasciato un'intervista, come ben sai,
0: uh-huh,
1: dove ha evidenziato quello che è il suo stile di vita.
0: Ecco, beato, ecco. No, beato il suo. Che stile, scusa, dici di più?
1: Lavora, sì, tanto, sì, si dà da fare, sì, allo stesso tempo si diverte.
0: E questo è il sogno di tutti.
1: Certo.
0: Poi bisogna vedere in che percentuale. Ci sono anche quelli che, e sono i più fortunati, tipo noi,
1: sì,
0: che lavorano e si divertono.
1: Esatto.
0: Perché se fai il lavoro che ti piace, diceva.
1: Non hai mai lavorato.
0: Bravo, non lavorerai neanche un giorno della tua vita. Sì, quando?
1: No, ecco, è importante però affrontare la vita con uno spirito giusto, no?
0: Certo, certo, assolutamente. È interessante questa cosa.
1: Ci siamo proprio ispirati a lei.
0: Ah, ecco, per chiedere con che spirito affrontate
1: certo,
0: la vita.
1: Certo, certo.
0: Hai fatto una domanda di niente, basta un'ora? Non basta.
1: Ci proviamo.
0: Comunque, voi riuscite a bilanciare lavoro e divertimento? Io ho grande stima di chi riesce a divertirsi sul lavoro, non ai danni altrui, non,
1: no,
0: non
1: no, per carità, per carità.
0: Ma magari con i colleghi, quello spirito giocoso che secondo il mio punto di vista, ma secondo anche alcuni dati, fa rendere di più.
1: Creare un ambiente, non dico goliardico, ma leggero,
0: fa produrre di più. Quindi,
1: assolutamente.
0: Invece un ambiente in cui si avvertono tensioni continue, beh, probabilmente sarà un pochino più difficile, lasciami usare questa metafora,
1: sì,
0: mantenere il trotto.
1: E poi sai cosa c'è?
0: Sì.
1: Fai il doppio lavoro. Cioè,
0: sì,
1: devi svolgere le tue mansioni in più, essendo pesante, è doppio il lavoro.
0: Sì, sono perfettamente d'accordo. Va bene, tutto questo accadrà alle 14.
1: Certo, alle 13.
0: Alle 13?
1: Sì.
0: Mi ero già portato in
1: proiettata già in avanti.
0: Sì, ma che vuoi, io sto avanti.
1: Certo.
0: E a che numero?
1: Al 348 075 80 60.
0: E andiamo!

0: La ragazza dei tuoi sogni, Ligabue. Un'altra cosa bella da dire, da trovare, la ragazza dei propri sogni. Bene, vi lascio con questo pensiero sospeso. Noi ci troviamo domani a partire come sempre dalle 10. Vi lascio in ottima compagnia, pomeriggio ormai alle porte. Prima però, come sempre, un nuovo aggiornamento con le breaking news di TGCom 24. È quello delle 13 e, come sempre, fate i bravi.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Maxi Rogo nell'Agrigentino, spinto dal vento di scirocco. Le fiamme hanno raggiunto il centro abitato di Santo Stefano, Quisquina. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale, ma è tutta l'isola a essere nella morsa del fuoco. Decine di roghi segnalati. La situazione più critica nella provincia di Catania, dove si contano ben 11 interventi. A Roma il 28 e 29 luglio avrà luogo la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati e una nuova sessione di dialogo sul Libano il 4 agosto. Lo ha annunciato il ministro Tajani nell'informativa alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, delineando le priorità della politica estera italiana sul Medio Oriente. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra il sottosegretario Delmastro e il ristoratore Caroccia. La richiesta dei magistrati rientra negli accertamenti su una vicenda che riguarda i rapporti tra i due già al centro di verifiche legate a una cena elettorale del 2022. Un 63enne italiano è stato denunciato dopo che ha messo in fuga a colpi d'arma da fuoco alcuni ladri durante un tentativo di furto in un'azienda elettromeccanica. Il porto d'armi dell'imprenditore era scaduto dal 2014. Sequestrato un revolver calibro 357 Magnum. L'episodio a Crespellano nel Bolognese, nel pieno della bufera, sulla legittima difesa dopo il caso Roggero. Un 16enne in monopattino è stato travolto e ucciso da un'auto nella notte sulla statale a Bosnasco, nel Pavese. Era senza luce e senza casco. Alle spalle del minore è arrivata una panda con al volante un pensionato di 72 anni che non lo ha visto e non ha neppure toccato i freni. OpenAI fuori controllo. Un test interno è sfociato in una compromissione reale dell'infrastruttura di un'azienda, Hugging Face. Il caso mostra l'escalation delle capacità dell'intelligenza artificiale nel fare attacchi in modo autonomo. Queste breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A4 coda per un incidente tra Brescia Ovest e il bivio per la A21 in direzione Trieste. Un altro incidente, questa volta sulla A7, provoca 3 km di incolonnamenti tra il bivio per la A12 e Busalla verso Milano. Per lavori sulla A10, 2 km di coda tra Albisola e Savona in direzione Ventimiglia. Prestare attenzione sulla A16 per visibilità ridotta dal fumo di un incendio tra Candela e Cerignola in entrambi i sensi di marcia. Infine, sulla statale 18 Tirrenia Inferiore si segnalano rallentamenti all'incrocio di Paola in direzione Napoli. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
5: Cop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
6: Parti con Cop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Cop Voce.
7: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
8: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza.
13: Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
14: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
15: Che fame!
16: Mac!
14: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
17: Le 13 da 3 minuti, ben trovati, buon pomeriggio a tutti da Leonardo e buona estate ovunque voi siate. In questo mercoledì 22 luglio 2026 saremo insieme sino alle 17, inizia la pausa pranzo di Radio Subasio. Tina Turner per voi.

Quanto ci manca Tina Turner, ma che patrimonio inestimabile ci ha lasciato. 1989, The Best. Beh, canzone incisa la prima volta da Bonnie Tyler 1988, non ebbe grande successo. Poi la scoprì Tina Turner mentre lavorava al suo album Foreign Affair e decide di registrare questa versione apportando alcune modifiche e il resto è storia. E allora, siete su Radio Subasio, bentrovati, buon pomeriggio da Leonardo, insieme sino alle 17. Di cosa parliamo oggi? Ci siamo ispirati a Dua Lipa, no? Che ha vinto 3 Grammy e recentemente si è aperta ai media parlando della sua filosofia di vita. Lei in pratica riesce a bilanciare lavoro, tour mondiali e vita privata, e quindi lavora sodo, ma allo stesso tempo si crea dei diversivi, si diverte tantissimo. E allora vi chiedo, con che spirito affrontate la vita? Mamma mia, lo so, domanda difficile. Riuscite a bilanciare lavoro e divertimento? Ci sono dei rimpianti che magari vi portate dietro o delle cose che vorreste cambiare radicalmente? 348 075 80 60, come sempre il vostro nome, possibilmente la città dalla quale ci seguite. Stare con

Siete su Radio Subasio, è proprio vero, ognuno ha giustamente la sua filosofia di vita, no? La cantautrice Dua Lipa, che ha vinto 3 Grammy con una carriera sempre ai vertici, si è recentemente aperta ai media parlando appunto della sua filosofia di vita. E alla domanda su come riesce a bilanciare lavoro, tour mondiali e vita privata, molto semplicemente ha detto: beh, il mio mantra è quello di lavorare sodo, ma allo stesso tempo di cercare di divertirmi tantissimo. Tuttavia, trovare il giusto equilibrio tra vita privata, lavoro, tempo libero, equilibrio, non è, diciamo, così automatico, no? Ci vuole tempo per trovare il punto preciso in cui riusciamo a stare bene, bisogna conoscersi un po', cosa che richiede di stabilire confini chiari e anche di pianificare il tempo libero con la stessa determinazione usata per tutti gli altri impegni professionali, insomma gli incastri giusti, non è semplice, mi rendo conto. E allora vi chiedo: con che spirito affrontate la vita? Riuscite a bilanciare lavoro e divertimento? Ci sono magari dei rimpianti che so che vi portate dietro o delle cose che vorreste cambiare radicalmente? 348 075 80 60 per voi Madonna e Sabrina Carpenter.

Beh, anche noi siamo neve al sole quando ascoltiamo la musica di Pino Daniele, ci sciogliamo letteralmente. Un grande classico 1999, siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo, bentrovati, sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17. È proprio vero, affrontare la vita con lo spirito giusto è importante, anzi direi fondamentale, perché dai, non possiamo controllare tutto, no? Tutti gli eventi esterni, però possiamo controllare le nostre reazioni, come possiamo reagire ad essi. Allora vi chiedo, con che spirito affrontate la vita? Riuscite a bilanciare lavoro e divertimento come fa Dua Lipa? Ci sono dei rimpianti che vi portate dietro o delle cose che vorreste cambiare? 348 075 80 60, questo ovviamente è il codice d'accesso per interagire con noi. Saluto e ringrazio Eleonora di Pordenone, dice faccio il vigile del fuoco, complimenti, dico, perché siete davvero degli eroi, salutiamo l'intera categoria. Da 12 anni il lavoro è pesante in ogni condizione climatica, scrive, turni da 12 ore e più, notturni, festivi, sempre dietro a tutti i problemi, ma l'ambiente fraterno che si crea in caserma, il lato goliardico che riusciamo a trovare tra di noi, lo rende il lavoro più bello del mondo, non solo per le enormi soddisfazioni nel risolvere i guai alla cittadinanza, nel salvare vite di uomini e animali, ma perché ogni turno sai che sei con i tuoi colleghi e sai che anche la peggior giornata sarà alleviata dal nostro modo unico di alleggerire ogni peso. Siamo amici, fratelli, non solo colleghi, non c'è ancora stato un giorno che ho avuto fastidio ad andare al lavoro. È unico di alleggerire ogni peso. Siamo amici, fratelli, non solo colleghi, non c'è ancora stato un giorno che ho avuto fastidio ad andare al lavoro.

0: ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
1: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
2: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
1: Siete pronti a sentire l'estate?
2: Parte da Riccione.
0: Siete pronti?
2: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
3: Vi aspettiamo!
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.

0: Desire You Too 1988, mamma mia che meraviglia. E questa è la pausa pranzo di Radio Subasio. Ci siamo ispirati, per quanto riguarda l'argomento che stiamo trattando, a Dua Lipa, che ha vinto 3 Grammy, una carriera sempre ai vertici, e si è raccontata, ma soprattutto si è aperta in una recente intervista parlando della sua filosofia di vita. Lei in pratica riesce a bilanciare lavoro, tour mondiali e vita privata, e ha detto di lavorare sodo, però riesce anche a cercare tanto e a trovare soprattutto tanto divertimento. E allora vi chiedo, con che spirito voi affrontate la vita? Riuscite a bilanciare lavoro e divertimento? Ci sono dei rimpianti che vi portate dietro o delle cose che vorreste letteralmente cambiare? 348 075 80 60 per i vostri messaggi scritti o le vostre note vocali. L'atteggiamento mentale sicuramente determina, no? La qualità delle nostre relazioni, la nostra resilienza, il nostro benessere psicofisico generale. E allora sentiamo.
1: Riusciamo a bilanciare ciò che ci piace fare da quello che dobbiamo fare, e quello che abbiamo scelto ci assomiglia davvero? Quante sono le possibilità mancate che sono finite da qualche altra parte? Stasera c'è uno spettacolo che parla proprio di questo. Ciao da Anna Chiara, regista per passione, per scelta e per lavoro.
0: Wow, grande, in bocca al lupo. E voi con che spirito affrontate la vita? Riuscite a bilanciare lavoro e divertimento? Ci sono rimpianti che vi portate dietro, delle cose che vorreste cambiare? 348 075 80 60.

0: Dimenticarsi alle 7 Elodie volge al termine la pausa pranzo di oggi e vi ho chiesto con che spirito affrontate la vita, riuscite a bilanciare lavoro e divertimento, ci sono rimpianti che vi portate dietro, delle cose che magari vorreste cambiare, perché lo spirito giusto sicuramente fa la differenza, no? È importante filtrare la realtà e poi è importante anche ridurre lo stress e prevenire anche il sovraccarico emotivo in tantissime situazioni. Grazie, chiudiamo come sempre dando voce ai vostri messaggi, sentiamo.
1: Ciao a tutti, sì, alla base di tutto però ovviamente c'è anche il tempo. Io praticamente da quando ho iniziato a lavorare part time ho tempo per bilanciare casa, famiglia, nipoti, divertimenti, hobby che ovviamente non avevo avuto più modo di poter fare. Un saluto a tutti, in particolare mio marito che tra poco si opererà. Un bacio da Barbara Di Vetralla.

0: Breaking news di TGCon 24, le 14 da 10 secondi.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Bufera dopo gli scontri di Bologna. 64 agenti feriti nelle proteste per l'uccisione di Abderrahim Fakir. Meloni annuncia tolleranza zero. Parla piante dosi. Non abbiamo timore di nulla. È tutto documentato. Così la Croce Rossa. Abbiamo fatto la rianimazione. Contro di noi un vulcano di odio. Teheran minaccia. L'attacco americano ai nostri siti nucleari espanderà la guerra. Dagli USA ulteriori raid contro obiettivi militari. Sugli sforzi diplomatici in Medio Oriente l'annuncio di Tajani. Nuova sessione di dialogo con all'ordine del giorno il Libano a Roma il 4 agosto. Vasto incendio nell'Agrigentino, raggiunto il comune di Santo Stefano Quisquina, oltre 100 evacuati. Allerta per un distributore di carburante, un deposito di ossigeno e una fabbrica di fuochi d'artificio. In provincia di Ferrara, maxi grandinata sulla A13, danni e paura, auto distrutte e feriti. Travolto in monopattino da un'auto, muore un 16enne libico residente a Stradella. L'incidente nella notte a Bosnasco, nel Pavese. L'investitore 73enne si è fermato per assistere il ragazzo. Questi non indossava il casco. Il mezzo senza luci non aveva targa né assicurazione. Cresce il divario previdenziale fra donne e uomini, lo rende noto l'INPS. Le pensioni femminili del primo semestre 2026 hanno avuto un importo medio di 1.048 euro, inferiore del 30,4% rispetto ai 1.506 euro delle pensioni maschili nello stesso periodo. Dai mondiali di calcio alla poltrona più alta dell'ONU, il piano di Trump per il fedelissimo Infantino. Il capo della Casa Bianca vuol candidare il presidente FIFA a segretario generale. Secondo il New York Post, la circostanza renderebbe le Nazioni Unite più congeniali ai suoi interessi. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 coda di 3 km per un incidente tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico in direzione Milano. Un altro incidente, questa volta sulla A14, causa incolonnamenti per 4 km tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso il capoluogo emiliano. Infine, sulla statale 172 dei Trulli si segnalano code per lavori all'incrocio con la circonvallazione di Alberobello in direzione Taranto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
5: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
4: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla,
8: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
6: Noi 1000!
8: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
0: Bentrovati e buona estate a tutti da Leonardo, insieme sino al 17 anche in questo mercoledì 22 luglio 2026 e per voi c'è un classico di Vasco del 1982. Vado al massimo!

Samurai J Flamenco Paranoia, siete su Radio Subasio. A quanto pare il Parlamento francese ha definitivamente approvato il divieto di accesso ai social per i minori di 15 anni, senza ovviamente il consenso dei genitori. Quindi la Francia, diciamo che al momento è il primo paese europeo a implementare questa misura. Norma fortemente sostenuta da Macron per contrastare il far west digitale. Insomma, varie scuole di pensiero a riguardo. Siete su Subasio, sorry, scusa, lo sento per voi i pinguini tattici nucleari.

Sì, sai che risate, il comico Cesare Cremonini con Revalanno 2012. Siete su Radio Subasio e alle 15 cosa succede? Beh, insomma, muoviamo un po' la sabbia sotto ai vostri piedi se siete in spiaggia, se siete in ufficio invece buttiamo per aria tutte le scartoffie perché arrivano i 60 minuti a voi dedicati. A proposito, c'è una canzone che meglio rappresenta la stagione che state vivendo oppure una canzone che vi riporta indietro nel tempo e vi fa rivivere delle emozioni indimenticabili? Se volete ascoltarla oggi, beh, pensateci su e tra non molto vi darò i contatti che vi consentiranno di prenotarla perché l'ascolterete, avrete quantomeno l'opportunità di ascoltarla tra le 15 e le 16 quando arriverà il jukebox.

0: 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Una mezz'ora e arriverà anche il vostro jukebox. Prenotate adesso la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. Fatelo attraverso un messaggio scritto, una nota vocale. 348 075 80 60. Per voi c'è Dolce Nera.

Sogenak 1998, grande classico di Cher. Siete su Radio Subasio e saluto chi si è messo in contatto con noi in questo preciso istante. Saluto chi è in movimento, chi si sta dando da fare e anche chi si sta rilassando, perché per molti italiani sono arrivate le vacanze, per molti altri arriveranno fra qualche giorno. Chi invece non avrà questa opportunità, tranquilli, ci siamo noi e non vi molliamo neanche un secondo. Alle 15 arrivano i 60 minuti a voi dedicati. Andate a spiriggiare anche all'interno dell'app, perché troverete la sezione jukebox e il form da compilare nel caso in cui vogliate ascoltare una delle canzoni che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. Come questa, ad esempio, c'è Irama per voi, Cabana.

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

Unica Antonello Venditti ed è unico il momento che potete vivere attraverso una canzone che volete ascoltare proprio oggi, visto che sta per aprire battenti il jukebox, prenotatela subito. Inoltrate il vostro messaggio su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Vi chiediamo le solite informazioni, ovvero il titolo della canzone, il vostro nome e possibilmente la città o la spiaggia dalla quale ci state ascoltando. Se volete prenotare la canzone attraverso l'app è possibile farlo perché all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Allora 348 075 80 60, prenotate adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16.

0: Breaking news di TGCom 24, 10 secondi alle 15.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Vasto incendio nell'Agrigentino, raggiunto il comune di Santo Stefano Quisquina, oltre 100 evacuati, allerta per un distributore di carburante, un deposito di ossigeno e una fabbrica di fuochi d'artificio. Roghi nel Palermitano, tra Montagna Longa e Monreale, attivi elicotteri e Canadair. No della maggioranza all'acquisizione della chat del mastro Caroccia, respinta la richiesta dei magistrati. La Camera nega l'uso delle conversazioni tra ex segretario e ristoratore condannato in Cassazione. Opposizioni all'attacco, i 5 Stelle occupano i banchi del governo. Teheran minaccia, l'attacco americano ai nostri siti nucleari espanderà la guerra. Dagli USA ulteriori raid contro obiettivi militari. Sugli sforzi diplomatici in Medio Oriente l'annuncio di Tajani. Nuova sessione di dialogo con all'ordine del giorno il Libano a Roma il 4 agosto. Travolto in monopattino da un'auto, muore un 16enne libico residente a Stradella. L'incidente nella notte a Bosnasco, nel Pavese. L'investitore, 73enne, si è fermato per assistere il ragazzo. Questi non indossava il casco. Il mezzo, senza luci, non aveva targa né assicurazione. In Italia sempre meno negozi. In 7 anni chiuse 96.000 attività. Lo rende noto a Confcommercio. La riduzione degli esercizi non si traduce automaticamente in una contrazione dell'occupazione. Rischio desertificazione, ma sale il fatturato. Boom di e-commerce e discount. OpenAI comunica che un suo agente di intelligenza artificiale è sfuggito al controllo in un test, violando la startup Hugging Face. Allarme di Pierluigi Paganini, docente di cyber security all'Università LUISS. Se ciò accadesse in un contesto offensivo, sarebbe grave. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Non funzionano e devo usare la bussola. Cop Voce, una connessione di qualità.
3: Parti con Cop Voce, navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia.
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: In FitActive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. FitActive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
10: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
12: Che fame!
13: Mac!
11: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.
0: Inizia il jukebox di Radio Subasio. Che caldo fa? 348-075-80-60 per i vostri messaggi e le vostre richieste che potete inoltrare su WhatsApp o Telegram. C'è anche l'app che vi consente di farlo. All'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Devo salutare Beatrice che ci ascolta da Poggio Moiano, che in questo momento sta lavorando. Ti auguriamo buon lavoro e buon pomeriggio. E arriva anche la collection dei Talk Talk.

È iniziato il jukebox di Radio Subasio e avete tutto il tempo a disposizione se volete inoltrare i vostri messaggi, le vostre richieste. C'è una canzone che meglio rappresenta la stagione che state vivendo o quella canzone che magari vi riporta indietro nel tempo e vi fa rivivere un'emozione incredibile. Allora prenotatela subito, inoltrate il vostro messaggio al 348 075 80 60 oppure attraverso l'app dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Devo salutare, vediamo Vittoria di Chieti, dice vorrei ascoltare questa canzone, sta per arrivare se è possibile nel jukebox di oggi, e saluto anche i miei colleghi di lavoro.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Sal Da Vinci, poesia. Siete su Radio Subasio, questo è il Jukebox. E allora avete ancora un po' di tempo a disposizione se volete inoltrare i vostri messaggi, i vostri saluti, le vostre richieste su WhatsApp o Telegram, perché lo so, c'è una canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata e soprattutto questa stagione meravigliosa che è l'estate. C'è anche l'app che vi consente di raggiungerci, 348 075 80 60 per WhatsApp, Telegram. All'interno dell'app invece sezione Jukebox e form da compilare. Mi raccomando, specificate sempre il vostro nome, titolo della canzone e possibilmente la città dalla quale ci seguite.
1: Ciao Radio Subasio, sono Francesca di Milano. Io vorrei dedicare al mio colleguccio Andrea la canzone dei Gypsy King, Joe B, Joe Ba. Grazie, ciao.

I mitici Gypsy King, siete sulla Desubasio, questo è il Jukebox 348 075 80 60. Ci stai dando i numeri, certo, ma quelli giusti se volete inoltrare le vostre richieste su WhatsApp o Telegram attraverso un messaggio scritto o una nota vocale. Devo salutare a proposito Rosanna e dice: mi fate ascoltare questa canzone?

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voicebox. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
4: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
5: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
4: Siete pronti a sentire l'estate?
5: Parte da Riccione.
3: Siete pronti?
5: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
6: Vi aspettiamo!
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
13: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
14: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
15: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
16: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
15: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
17: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
18: Scialla, c'è Skoda!
17: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
18: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
17: Ah, e allora scialla!
19: Scialla, scialla!
17: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 i cambi che Fabia sono

0: 2 con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Ciao, sono Fortunato da Torino. Mi piacerebbe ascoltare Bella d'estate di Mango. Radio Subasio.
2: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, siamo Rippo,
2: Raffaele e Nello.
1: Vorremmo sentire Breakfast in America dei Supertramp. Grazie.

0: Le 15 da 40 minuti, avete ancora un po' di tempo a disposizione se volete inoltrare i vostri messaggi al 348 075 80 60. Devo salutare a proposito Giulia di Roma. Ciao Giulia, buon pomeriggio a te, grazie e un bocca al lupo anche per il tuo impegno così importante, un esame davvero tosto. Saluto anche Rosanna, ciao Rosanna, e poi c'è il messaggio invece firmato da Luigi. Ciao Luigi, un saluto enorme anche a te. E poi ce n'è uno di messaggio invece legato alla prossima ed è un messaggio che dice proprio questo. Chi è?
1: Ciao, sono Luca da Forlì, volevo richiedere la canzone di Olly, Balorda Nostalgia. Grazie.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Buonasera, sono Daniela, chiamo da Fermo. È possibile ascoltare People from Ibiza di Sandy Martin? Grazie.
1: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

0: Bambina.
1: Elettra Lamborghini e questo è il jukebox di Radio Subasio. Devo salutare un po' di amici che hanno inviato messaggi. Simone di Civitavecchia e poi Alessia di Tivoli. Altro messaggio e saluto va a Michela di Ancona. Oggi è il suo compleanno, quindi le facciamo tanti tanti auguri. E poi Sonia, sono al lavoro, i miei colleghi sono andati tutti via. Meno male, ci siete voi a farmi compagnia. Ciao, un abbraccio forte. Poi in ufficio è caldo e so praticamente un sonno incredibile. Vorrei ascoltare una canzone, dice Manuela di Orvieto, e ha scelto proprio questa di Alvaro Soler, il Bismo Sol. Questo è il jukebox.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Buongiorno Radio Subasio, sono Marco da Macerata. Possibile ascoltare la canzone di Marco Mengoni, Due Vite, e dedicarla ai due grandi amici miei elettricisti, Christian e Bastian.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

0: Breaking news di TGCom 24, le 16 in punto.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Tolleranza zero, così Meloni dopo gli scontri di Bologna a seguito della morte di Abderrahim Fakir. 64 agenti feriti, piante dosi, non abbiamo paura di niente, tutto quanto avvenuto è documentato. Parla anche la Croce Rossa, abbiamo fatto la rianimazione, contro di noi un vulcano di odio. Per ogni nave colpita a Hormuz distruggeremo porti o centrali in Iran. Così Trump dopo le minacce di Teheran. Gli Ayatollah, se colpirete i nostri siti nucleari la guerra si espanderà. Intanto Tajani annuncia a Roma il 4 agosto nuova sessione di dialogo sul Libano. Non si arresta il vasto incendio che sta divorando l'Agrigentino, oltre 100 evacuati, sgomberata una clinica. Le fiamme minacciano l'eremo di Santa Rosalia e hanno raggiunto Santo Stefano Quisquina. Conta dei danni invece nel Ferrarese, dove una grandinata ha causato feriti e distrutto auto sulla A13. Un bambino di 5 anni è morto stamane nella piscina comunale di Monte Rotondo vicino Roma. Il piccolo ha accusato un malore mentre era con altri 15 compagni di un centro estivo. Inutili i tentativi di rianimazione, indagano i carabinieri. Ora l'intelligenza artificiale fa paura. OpenAI, casa madre di ChatGPT, ha rivelato che nei giorni scorsi alcuni suoi modelli di IA si sono ribellati durante un test, violando le direttive e hackerando in autonomia una piattaforma terza. Sviluppatori ed esperti si dicono molto preoccupati. Il presidente della FIFA Gianni Infantino sulla poltrona di segretario generale dell'ONU. Sarebbe questa la proposta di Trump in vista dell'elezione del nuovo vertice delle Nazioni Unite. Secondo il New York Post, il presidente starebbe cercando di rendere l'organismo più congeniale ai propri interessi. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade. Il traffico è bloccato sulla 2 del Mediterraneo per un incidente tra l'Auria Nord e l'Auria Sud in direzione del raccordo di Reggio Calabria. Lavori a code sulla 10 dei Fiori tra Albisola e il bivio per la 6 in direzione della Francia. 2 chilometri di coda per traffico intenso invece tra il confine di Stato e la barriera di Ventimiglia in direzione Genova. Sulla 24 Roma-Teramo è un veicolo in fiamme a causare code tra San Gabriele Colledara e Assergi in direzione della capitale. Sulla A7 Milano-Genova, lavori e code tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. 1 chilometro di coda per incidente invece tra il bivio per la A21 e Castelnuovo Scrivia. Infine sulla statale 18 Tirrenia Inferiore si è verificato un incidente a Mileto in direzione Napoli. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS. Una serata all'aperto di musica e parole con i big della musica italiana al Brugnato 5 Terre Outlet Village. Sarà ospite in un esclusivo Radio Subasio Music Club Estate sabato 25 luglio Sal Da Vinci. 5 ascoltatori saranno invitati in prima fila per fare una domanda. Scrivila su radiosubasio.it. L'ingresso è gratuito. Vi aspettiamo sabato 25 luglio alle 21 a Brugnato 5 Terre Outlet Village, autostrada A12 Genova-Livorno, uscita Brugnato.
4: In Fitactive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fitactive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
6: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a €449 fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
0: Le 16 da 4 minuti, il buon pomeriggio anche da Katia Giuliani. Tutto bene?
7: Sei particolarmente agitato oggi?
0: No, io sono tranquillissimo.
7: Ok, anche io. Buon pomeriggio a tutti.
0: Sì, anche da oggi parte, aiuto, dai, anche
7: da parte,
0: parte
7: di Leonardo
0: Katia,
7: Fabrizi. No. Posso trasmettere? Devo trovare una posizione consona oggi, perché ho il blocco della strega, sì. Quindi come posso mettere?
0: L'età che avanza e allora?
7: No, l'età che avanza sarà per te, ecco. Abbi pazienza.
0: Tra pochissimo si gioca, forse. Vogliamo giocare, non so, alla gara dell'uncinetto che è più veloce?
7: No, ascolta, facciamo la collection prima.
0: Facciamo la collection? La facciamo?
7: La facciamo.
0: La produciamo?
7: Dai.
0: E andiamo, vai.

0: dopo il grandissimo, l'immenso Lucio Dalla, ce la fai?
1: Oggi ti stai divertendo, ti stai divertendo tanto.
0: Colpo della strega è una brutta bestia.
1: Il colpo della strega. Mamma e lui mia. Non fa altro che camminare, lo voglio dire pubblicamente, per tutto il corridoio della radio e mi fa il verso. Io dopo mi faccio il video, giuro, oggi lo faccio e lo posto. Okay?
0: E lo posti, è posta, è posta.
1: Perché non si fa, non si ride delle disgrazie.
0: Sei pronta? Sei pronta? Allora.
1: Sono Robocop.
0: Ti sto imitando, ecco, ti muovi così, come mi sto muovendo io.
1: Ne sono conscia.
0: Quindi collo bloccato.
1: No, più che altro
0: si muove in blocco.
1: La schiena è bloccata. E allora, siccome quando hai il blocco della strega.
0: Il colpo si chiama colpo.
1: Il colpo della strega, la schiena bloccata, anche le braccia, no? Se tu muovi le braccia, se io vado che voglio mettere le cuffie e mi fa male tutto.
0: Certo,
1: non posso,
0: è difficile. È complicato, mi rendo conto. Sei pronta?
1: Sì, sono pronta.
0: L'animale misterioso.
1: Ecco, ci sta tutto. Okay.
0: È un animale particolarmente schivo nei confronti dell'essere umano.
1: Sì.
0: Cioè non lo vede come una sua possibile preda, questo no.
1: No, però è un po' diffidente.
0: Non c'è motivo evidente di temere per l'incolumità umana, però dice, sai che c'è, io mi tengo la larga.
1: Ah, quindi cioè, non ti fa del male, però non ti fa neanche del bene.
0: Ti guarda con l'occhio
1: modo.
0: Così, no? Ti guardi, non mi fido di te, non mi fido di te.
1: Esatto.
0: E poi potrei dire che frequenta una grandissima varietà di ambienti forestali.
1: Pure.
0: Certo.
1: È anche un animale socievole.
0: Sta bene lì, in particolare quelli con formazioni mature e disetanee, ok?
1: Formazioni mature e disetanee?
0: Sì, di età diverse in pratica.
1: Ma come parli, Leonardo? Come colto?
0: Un linguaggio aulico.
1: Aulico.
0: Presenza di radure, poi che so, canaloni, affioramenti rocciosi.
1: Sì.
0: È un animale, tra altre cose, è un felino bellissimo. Mm. Molto bello.
1: Felino bellissimo.
0: Sì.
1: Adesso ci penso un attimo.
0: Ci pensi?
1: Ti faccio sapere.
0: Ce la fai ad annunciare la prossima canzone con il collo tutto incriccato?
1: Non credo.
0: Non ce la fai?
1: No.
0: Lo faccio io?
1: Fai tu.
0: Anzi, lo fa da sola.
1: Bravo.
0: Si annuncia da sola lei.
1: Ci sta.

0: Tango Tananai, siete su Radio Subasio, stiamo giocando oggi, vi abbiamo chiesto di indovinare l'animale misterioso.
1: Esatto, un animale che ha delle caratteristiche,
0: certo.
1: Per esempio ha i ciuffi sulle orecchie.
0: E poi?
1: Poi ha anche le ciaspole naturali. E poi ha, insomma, il suo nome ha delle origini particolari che adesso ti dico,
0: pazienza. No, dacci proprio direttamente la soluzione come meglio tu sai fare.
1: Dai. Deriva dal linceo. Ok,
0: sì.
1: È che è un personaggio del mito greco,
0: certo,
1: che aveva una vista potentissima,
0: ovvio.
1: Come ci vedi bene, che Sena.
0: Qualcuno scrive Daino. No, non è. Hai una vista come una. Dai, l'animale misterioso.
1: Linceo. Togli la O.
0: Più di questo. Katia Giuliani, Giuliana e Katia, detta anche Giulia Catiani. Ecco.
1: Ormai c'è.
0: E allora, dai, le vostre risposte. Il primo, la prima che darà la soluzione, cosa farà?
1: Perché se mi stava venendo Fabrizio Latini adesso?
0: Ma non so,
1: Fabrizio Latini.
0: Non so.
1: Va bene, le vostre risposte al 348 075 8060.
0: Bene così, vecchia mia.
1: Ok. Certo.

0: Classico di Fiorella Mannoia. Sei pronta, Katia Giuliani?
1: Non è giusto.
0: Non è giusto.
1: Cioè, bisognerebbe stabilire delle regole affinché chi viene in diretta con noi non sia in situazioni
0: che suscitino in noi invidia.
1: Esatto, cioè,
0: dici
1: solo,
0: tu.
1: Solo gente che lavora, che fa sacrifici, che soffre.
0: Ma no, dai! Ah, intanto metti la protezione che andiamo al mare, dai, precisamente andiamo a Torre Pedrera, dove c'è la nostra amica Bruna. Pronto?
1: Ciao Bruna.
2: Ciao, pronto, ciao.
0: Eccola. Tutto bene.
1: Tutto bene?
0: Dai, precisamente
1: andiamo
0: a Torre Pedrera, dove c'è la nostra amica Bruna. Pronto?
1: Ciao Bruna.
2: Ciao, pronto, ciao.
0: Eccola. Tutto bene.
1: Tutto bene.

0: Io con mia figlia abbiamo detto lince.
1: Ma certo. Bravi. Che la lince. Che animale meraviglioso.
2: È
1: la
2: un
1: lince.
2: Animale meraviglioso.
1: In via d'estinzione.
2: Che è in via d'estinzione, sì. Che ci vede benissimo, a differenza mia. Quindi anche lì io lo invio. Oggi invidio
0: anche
2: tutti.
0: Nostra.
2: Oggi
0: invidio tutti.
2: Anche, esatto.
0: Tutti con gli occhiali.
2: Tutti con gli occhiali. Siamo messi così. Vabbè.
1: Bruna, ma siete lì in vacanza o abitate proprio a Torre Pedrera?
0: No, no, allora io sono bergamasca, sono di Costa Volpino, vicino Lovere, però abito a Milano, Sesto San Giovanni.
1: Ah, ok.
0: E siamo tutti in ferie, così ci siamo riuniti un po', siamo in otto.
2: Ah, bello.
1: Avete
2: bello.
1: Fatto
0: con
1: anche
0: suocera, mamma. Sì, sì.
1: Avete fatto anche un salto all'Italia in miniatura?
0: No. Forse domani sera andiamo a San Marino.
1: Ah, San Marino, ok. Quindi andate all'estero, ok.
2: Andate all'estero. Diciamo che di posti da vedere lì ce ne sono parecchi.
1: Sì.
2: E diciamo che c'è anche tanta roba buona da mangiare.
1: Ecco.
0: Sì, quello
2: forse
0: sì.
2: Avete già cominciato a sperimentare.
0: Qualchetto in più abbiamo messo.
2: Ah, già l'avete messo.
1: Vabbè, però ti metti al sole, sudi e smaltisci.
2: Sì,
1: dai.
2: Magari, Leonardo. magari funzionasse così.
1: Non sarebbe male, effettivamente. Grazie, Bruna. Grazie davvero.
0: Grazie a voi della compagnia.
1: È un piacere.
2: Ciao,
1: un abbraccio fortissimo.
2: Un abbraccio a tutti voi. Buone vacanze.
0: Un abbraccio.
2: Ciao.
1: E allora si gioca anche domani, come sempre, a partire dalle 16.
2: C'è Mahmood, soldi.
3: In periferia fa molto caldo. Mamma, stai tranquilla.

0: 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung.

0: scontato del 20% tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyYogurt.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99€. In negozio, app e sul sito.

0: Senti che atmosfera, senti che atmosfera. E Katia Giuliani, senti che atmosfera.
1: La sento l'atmosfera.
0: Ecco, ok, allora è arrivato il momento di celebrare il fenomeno del giorno.
1: Eh sì.
0: Tenetevi forte.
1: Andiamo a Chongqing.
0: Dove?
1: Chongqing.
0: Ok, che
1: in
0: c'è?
1: Cina.
0: Chongqing. E cosa è successo?
1: Hanno costruito The Crystal,
0: yes,
1: un grattacielo orizzontale lungo 300 metri, sospeso a circa 250 metri d'altezza sopra 4 torri.
0: Ok, quindi hanno guardato un grattacielo e hanno detto: bello, bello, mettiamolo sdraiato, forse è meglio,
1: sì,
0: più originale.
1: Esatto, perché dentro ci sono, ma poi dentro ci sono terrazze,
0: certo,
1: terrazze panoramiche,
0: ovvio,
1: voglio dire, aree ricreative, ci sono persino due piscine a sfioro.
0: Cioè, fai un grattacielo senza piscine a sfioro?
1: Voglio dire,
0: non puoi. A 250 metri poi mi dicevi, io già nella piscina comunale controllo dov'è il bordo, ti dico solo questo, figuriamoci.
1: Che costruirlo hanno usato per costruirlo 12.000 tonnellate d'acciaio, più o meno il peso, fai conto, della Torre Eiffel,
0: ecco,
1: per dare un'idea.
0: Però tutto questo, grazie a Giuliani, per permetterti
1: Fabrizio
0: di fare colazione sospeso nel vuoto e fingere che sia rilassante,
1: sì,
0: perché
1: infatti
0: devi far finta, come mi rilasso.
1: Sì, con un'ansia che
0: strizza,
1: ti divora.
0: Esatto.
1: Il bello è che collega 4 edifici contemporaneamente, capito? Tutti
0: quindi
1: collegati.
0: È la somma che dà il totale.
1: Sì.
0: Non è un grattacielo, ma è una prolunga condominiale.
1: Comunque,
0: giusto?
1: Vista spettacolare, vuoi mettere?
0: Beh, certo, immagino. Finisce così.
1: Sì.
0: Bello così.
1: No, in teoria non finisce così, però va bene uguale.
0: Vabbè. È importante che l'ascensore non ti dica per la hall prima scenda e poi vada dritto per 300 metri. Quanti?
1: Ma l'ascensore,
0: 300 metri.
1: Scusa, ma l'ascensore non sale, va dritto.
0: Orizzontale, certo, questa è l'originalità. Ma possibile non riesci a carpire questa cosa?
1: Io già soffro di vertigini. Già mi viene un attimino
0: di?
1: Così,
2: un
1: no,
2: vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: 2020, ospite a Radio Subasio Music Club Estate, Fred De Palma.
1: Fuori la voce, raga!
0: Si racconterà e ci regalerà le sue canzoni dal vivo.
2: Ti piace essere riconosciuto come il re delle hit estive o è un appellativo che ti va un po' stretto?
3: Ma mi piacerebbe il re delle hit, però no.
2: È la verità.
3: Ovviamente diciamo che facendo questo genere musicale, avendo questo sound, è molto più vicino all'estate, no? Anche se per assurdo io con La testa gira sono uscito a marzo, che è proprio... Poi vabbè, è diventata una hit.
2: Sì, sì, in effetti.
3: Però sì. E, no, ci sta, non proprio non è che impazzisco.
2: Vabbè, teniamoci il re delle hit. Vabbè.
0: Domenica alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Fred De Palma è su Radio Subasio.

0: E allora, ci siamo, eh? Di cosa si parlerà oggi? Attenzione, attenzione. Di qualcosa parleremo, questo è poco ma sicuro. Nel frattempo la Giuliani sta facendo un po' di allora, educazione fisica.
1: Parleremo di educazione fisica, qui ci vuole fisioterapista.
0: Maleducazione
1: fisica. Uno bravo. Si parlerà di università, di come sono cambiate le università di oggi rispetto a ieri, soprattutto se le lauree di oggi valgono come quelle di ieri. Sai, oggi c'è molta più facilità all'accesso all'università, ci sono quelle telematiche, insomma, c'è più facilità, ma questa maggiore facilità significa minore
0: preparazione,
1: esatto. Questo vogliamo cercare di capire.
0: E allora cosa cercheremo di approfondire come sempre al 348 075 8060. Subito Taylor Swift.

0: Ci sentiamo domani a partire dalle 13.
1: E io vi aspetto tra poco dopo l'informazione.
0: Breaking News di TGCom 24 alle 17. Da un minuto, a domani.
2: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Abderrahim Fakir era ancora vivo quando i militi della Croce Rossa sono intervenuti in suo soccorso. Lo apprende l'ANSA. Non si placa la polemica sul caso, alimentata anche dalla guerriglia di lunedì notte a Bologna. Piante dosi, non abbiamo paura di niente, tutto quanto avvenuto è documentato. L'Iran pagherà un prezzo salato, lo ha detto Trump mentre si recava ad accogliere le salme dei militari americani uccisi negli ultimi giorni di scontri con Teheran. Il presidente chiarisce la minaccia: per ogni nave colpita a Hormuz distruggeremo porti o centrali. Allarme sull'intelligenza artificiale. OpenAI denuncia: alcuni nostri modelli si sono ribellati e hanno hackerato un sito durante un test. Sarebbe accaduto nei giorni scorsi. Violate le direttive fornite dai programmatori. Gli esperti si dicono molto preoccupati. A Galatone nel Leccese un operaio è morto precipitando per 7 metri all'interno di un capannone. Aveva 58 anni e lavorava per un'azienda del settore sicurezza stradale. All'arrivo dei soccorsi non c'era più nulla da fare, accertamenti in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente. A Monterotondo, vicino Roma, un bambino di 5 anni è morto stamane mentre si trovava nella piscina comunale. Il piccolo ha accusato un malore mentre era con altri 15 compagni di un centro estivo. Inutili i tentativi di rianimazione, indagano i carabinieri. Trump vuole il presidente della FIFA Infantino come nuovo segretario generale dell'ONU. L'inquilino della Casa Bianca pronto a presentare la candidatura in vista del rinnovo dei vertici delle Nazioni Unite, ma per l'elezione serve l'ok dei 15 membri del Consiglio di Sicurezza. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Dopo aver raggiunto i 45 gradi in Sardegna e i 46 gradi in Sicilia, l'ondata di caldo estremo concede una tregua. Entro venerdì sera le temperature caleranno in tutta Italia, le isole resteranno le regioni più calde, con punte non oltre i 40 gradi. Il calo sarà più evidente nelle regioni orientali, dove temporaneamente si scenderà anche sotto i 30 gradi. Per domani segnala un peggioramento tra sera e notte all'estremo nord-est e sul medio e basso Adriatico, con alcuni rovesci temporali. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
5: Radio Subasio.
6: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
7: Ho Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
8: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La carta igienica Niki Fashion da 12 rotoli a 4,99€ e trovi anche l'asciugatutto Niki Limone nel formato da 6 rotoli a 4,99€, è ideale per tutti gli usi in cucina e all'anima profumata al limone. Niki, il meglio per te e per la tua casa. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
12: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
13: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
14: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di €150 sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Ci siamo 17:05 minuti, buon pomeriggio a tutti ancora una volta da parte di Katia Giuliani, insieme anche oggi, anche nel corso delle prossime ore, la collection subito Kid Creole and the Coconuts.

buon pomeriggio a voi. Ancora una volta si parla di studio, si parla di sudore della fronte, di impegno e di lauree. Per anni la laurea è stata considerata quasi una garanzia di preparazione, no? Oggi invece il panorama è decisamente cambiato. Ci sono corsi in presenza, ci sono università telematiche, lezioni registrate, esami organizzati in modi molto diversi e percorsi pensati anche per chi lavora o vive lontano. Ed è giusto, no, che studiare sia diventato più accessibile, assolutamente, però una domanda sorge spontanea: se due titoli hanno lo stesso valore legale, hanno sempre anche lo stesso valore formativo? Perché un conto è permettere a più persone di laurearsi, un altro è abbassare il livello richiesto. E nel mondo del lavoro, infatti, sempre più spesso non basta leggere laureato, no? Si guarda dove ha studiato e come ha studiato. Quindi vi chiediamo: secondo voi le lauree di oggi valgono quanto quelle di una volta oppure no? 348-075-8060. Anche oggi vi leggo e vi ascolto. Questa Radio Subasio, subito Baby K, Tuca Macarena. Yo, baby.

E sta a te, Laura Pausini, su Radio Subasio. Le università telematiche sono cresciute tantissimo ultimamente. Leggevo un po' i dati che ci raccontano che in 6 anni gli iscritti sono aumentati del 159%, arrivando a quasi 308.000. I titoli rilasciati dagli atenei riconosciuti hanno lo stesso valore legale di quelli delle università tradizionali, però lo stesso rapporto segnala anche differenze importanti. Nelle telematiche ci sono in media molti più laureati per ogni docente rispetto alle università statali e alcuni atenei non raggiungono i requisiti minimi di docenza. Naturalmente non sono tutti uguali e questo va detto, ci sono anche realtà valutate positivamente, ma la domanda nasce spontanea: rendere l'università più accessibile significa averla resa più moderna e inclusiva oppure anche meno selettiva, secondo voi? Cioè, qual è il vostro parere? Le lauree di oggi hanno lo stesso valore di quelle di una volta? Un titolo conseguito online, per esempio, vi dà la stessa fiducia di uno ottenuto frequentando un'università tradizionale, diciamo così? E oggi una laurea certificata è ancora sintomo di preparazione? Significa essere più preparati, più validi, oppure no? 348 075 80

Mac, sei grande su Radio Subasio. A proposito di università, le università di ieri, quelle di oggi, quelle tradizionali, quelle telematiche, Stefano Di Foligno ci scrive al 348-075-8060 e dice: io non sono laureato e quindi non voglio giudicare quanto sia difficile un'università rispetto a un'altra, però se dovessi assumere qualcuno per lavorare nell'amministrazione della mia azienda, tra una persona laureata in un ateneo tradizionale ma senza esperienza e una laureata online che lavora già da anni nel settore, sceglierei probabilmente la seconda. E dice: secondo me oggi il nome dell'università conta, ma fino a un certo punto, poi bisogna vedere che cosa sai fare davvero. Il dubbio però, dice anche Stefano, mi rimane: se ottenere alcuni titoli è diventato molto più facile, come facciamo a capire quali preparano seriamente e quali no? Ed è proprio questo il punto, cioè il dubbio che arriva a tutti noi è proprio questo. Voi vi fidereste allo stesso modo di una laurea conseguita online e di una ottenuta frequentando un ateneo tradizionale? Oppure alla prova dei fatti conterebbero più l'esperienza e le capacità della persona? Voi cosa ne pensate? 348 075

0: 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una

0: partita. Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Promise You a Miracle, Simple Minds su Radio Subasio. A proposito di università di una volta, università di oggi, quelle telematiche sono più accessibili, è vero che danno voti più alti più facilmente. C'è Marco di Milano che dice: secondo me con certe università online ci si laurea più facilmente e si prendono anche voti altissimi, e quando si prendono voti alti con facilità, dice, non è una cosa sempre positiva, nemmeno tranquillizzante. Se dovessi scegliere, dice, una persona che deve occuparsi della contabilità, per esempio, della mia attività, tra due laureati, vorrei sapere anche dove hanno studiato e come si sono svolti gli esami, non per pregiudizio, ma perché lo stesso pezzo di carta, non significa per forza la stessa preparazione, dice Marco. Secondo me oggi la laurea conta ancora, ma non basta più sapere che uno ce l'ha. Quindi, dice Marco, il titolo è lo stesso, però siamo sicuri che dietro ci sia sempre la stessa preparazione, lo stesso percorso? E soprattutto, quando dovete scegliere un professionista o assumere per esempio qualcuno, se avete un'azienda, vi basta sapere che è laureato oppure guardate anche dove e come ha studiato? Oppure una laurea telematica non vi dà la stessa fiducia di una tradizionale? Voi cosa ne pensate e che esperienza avete a riguardo? 3480758060 su Radio Subasio, Mark and Cremont, La Brancale, The Colors.

Amore che torni, Negramaro su Radio Subasio. Si parla del valore dell'università, dello studio e delle lauree oggi. Se le lauree di oggi prese anche con nelle università telematiche, dove qualcuno dice più facile ottenere

0: certo, creare gruppi di studio, di lavoro, e anche quella è una forte crescita personale, che cosa che non ha le telematiche, che poi ho anche sperimentato per fare dei master. Quindi sono dei percorsi personali completamente diversi, anche se il titolo potrebbe è lo stesso, poi la strada per raggiungerlo è completamente diversa.
1: Diversa, certo.

0: del lavoro, sono una docente, ho raggiunto questo obiettivo grazie alla laurea, ma non una laurea sudata sotto tutti i punti di vista.
1: Quindi dici università tradizionale che vince anche sul fronte dell'esperienza, no? Anche se poi anche lì nelle università tradizionali spesso non c'è l'obbligo di frequenza, quindi c'è chi va solo a fare l'esame e via, quindi non c'è quel rapporto che dici te, no?
2: Diciamo che io sono pienamente d'accordo sul fatto che una persona che ha avuto un'esperienza pratica lavorativa per più anni è sicuramente un investimento intelligente per il breve termine da parte di un'azienda. Un'azienda che assume una persona che ha avuto molta esperienza nel campo specifico è sicuramente una persona che può apportare subito un beneficio all'azienda.
1: Sì.
2: Ma sono un po' meno d'accordo che questo valga anche a lungo termine, perché secondo me una persona laureata nel settore specifico, sicuramente una persona, secondo me, che a lungo termine può apportare novità, una visione diversa, un approccio diverso alla problematica, una risoluzione diversa?
1: Beh, questa è una distinzione interessante, cioè l'esperienza ti rende utile e subito, lo studio però può aiutarti a crescere nel tempo e quindi a non limitarti a ripetere quello che già sai fare sostanzialmente. Poi naturalmente dipende dalla qualità dello studio, dipende dalla persona, perché una laurea da sola non garantisce né capacità né visione, però lo diciamo sempre, lo studio serve anche ad allargare lo sguardo, non soltanto a trovare lavoro, questo è il punto cruciale.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me

0: Alex Warren ci porta su Radio Subasio alle breaking news di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 18.
1: Ben trovati da Mattia Venini. Dopo due mesi di terapia intensiva non ce l'ha fatta Monica Esposito, 55enne investita il 16 maggio da Salim El Kudri a Modena. Da subito ricoverata in condizioni gravissime, non ha mai ripreso conoscenza. È morta stamattina all'ospedale di Baggiovara. È l'unica vittima dell'auto lanciata sulla folla. Il giorno delle esequie sarà lutto cittadino. Trump torna a minacciare l'Iran. Ogni volta che sparerà contro una nave nello stretto di Hormuz, bombarderemo e distruggeremo un ponte o una centrale elettrica, ha scritto il presidente americano sui social. Immediata la reazione di Teheran. Se gli Stati Uniti colpiranno, reagiremo contro i siti energetici della regione. Emergenza incendi dalla Sicilia alla Sardegna. Nell'Agrigentino le fiamme hanno raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. Oltre 100 persone sgomberate. Maxi Grandine paura invece ieri sulla 13 nel Ferrarese, auto distrutte e feriti, danni ingenti anche per l'agricoltura. La giunta delle autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat dell'ex sottosegretario Delmastro con il ristoratore Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. Dura protesta dei senatori 5 Stelle che hanno occupato i banchi del governo. La decisione dovrà essere confermata dall'Aula. Allarme di OpenAI. Alcuni modelli di intelligenza artificiale sono sfuggiti al nostro controllo durante un test. I sistemi sono riusciti a eludere i limiti interni e ad attaccare un sito per sviluppatori usando delle credenziali rubate. La società di Sam Altman ha definito l'accaduto un incidente informatico senza precedenti. L'indiscrezione del New York Post: Trump vorrebbe Gianni Infantino alla guida dell'ONU. Il presidente americano ritiene che il numero uno della FIFA sia rispettato da tutti e che abbia un'abilità speciale nell'unire le persone. Il prossimo segretario generale delle Nazioni Unite sarà eletto quest'anno per sostituire Antonio Guterres. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A7 coda di 4 km per materiali dispersi tra Busalla e il bivio per la A10 in direzione Genova. Per traffico, incolonnamenti sulla A11 tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. Un incidente sulla A13 provoca code per 2 km tra Rovigo e Occhiobello in direzione Bologna. Infine, sulla A19 Palermo-Catania si raccomanda prudenza per la presenza di alberi sulla carreggiata allo svincolo di Termini Imerese verso Palermo. Per il momento è tutto. ANAS ricorda: se scegli di fumare non lasciarne traccia. La strada non è un posacenere. Gettare rifiuti o oggetti dai veicoli è un reato e un gesto incivile e pericoloso che causa danni alla natura e crea disagi alla viabilità. Rispetta l'ambiente.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
6: Mi manchi ma domani torno.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
8: Torni sempre al tuo paese.
9: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
10: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
9: Brava Samira!
10: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
9: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
10: Riso Flora non scuoce mai.
11: Attenzione, prego! Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
12: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
13: cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
14: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
0: 18 e 3 minuti, buona serata a tutti, questa è Radio Subasio, buona estate, grazie per aver scelto la compagnia della musica migliore, quella di Radio Subasio, c'è la collection Mango Mediterraneo.

Billie Eilish su Radio Subasio. Dite la verità, quante volte dopo una giornata storta, magari vi hanno fatto anche un po' incavolare, avreste voglia di prendere a bastonate il computer che si blocca proprio quando avete fretta, o anche, che ne so, il telefono che non prende proprio quando dovete fare quella telefonata importante, oppure la stampante che decide di non collaborare in un momento delicatissimo? Ecco, tra poco vi racconto di un posto in cui tutta questa rabbia si può scaricare davvero. È fondamentale avere posti come questi, potete andare lì, sfogare la vostra rabbia senza rompere niente di vostro e soprattutto senza prendervela con nessuno, che mi sembra fondamentale, perché insomma la rabbia fa parte anche della vita quotidiana, basta saperla gestire e soprattutto indirizzare verso le cose giuste.

Ligabue, lettera G su Radio Subasio. Il Messico, vi porto il Messico perché esistono, e non credo solo in Messico, perché la memoria mi rimanda delle cose che ho già letto per altri posti. Comunque, in Messico esistono le cosiddette stanze della rabbia, cioè tu entri, indossi le protezioni che ti danno e puoi sfogarti liberamente colpendo fantocci, bottiglie, computer e altri oggetti destinati proprio a quello, alla distruzione. Ed è una soluzione pensata proprio per scaricare stress, frustrazione, senza prendersela con persone vere, ci mancherebbe altro. Il concetto è semplice: invece di dire va tutto bene mentre stringi i denti, paghi qualcuno per consegnarti una mazza e un vecchio televisore. Ma che liberazione! Secondo me sarebbe da fare, da ripetere, insomma, più stanze della rabbia per tutti, ovunque, in ogni punto d'Italia. Almeno

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Beh, quante volte vediamo anche nei film i cani poliziotto, no? E sono fantastici. Tra poco vi racconto la storia di questo cane che si chiama Blitz. È un nome, è tutto un programma. Ne parliamo su Radio Sebastiano.

Questo cane, ci sono le foto sui social, si chiama Blitz ed è un cane dell'unità cinofila, siamo in Ohio, è un cane addestrato per affrontare operazioni di polizia naturalmente, e durante una visita in una scuola materna ha ricevuto una missione un po' diversa dalle solite, cioè quella di lasciarsi ricoprire letteralmente di adesivi colorati dai bambini della scuola materna e indossare persino una piccola tiara. È rimasto immobile, praticamente tranquillo, si è fatto fare la qualunque, e per tutto il tempo che insomma i bambini lo addobbavano. Quando poi il suo conduttore ha provato a ripulirlo, pare che non avesse neanche tanta fretta di liberarsene. È una scena meravigliosa che poi racconta anche quanto lavoro, quanto equilibrio, anche quanta fiducia ci siano dietro questi animali, no? Perché un giorno devono affrontare situazioni veramente rischiose e poi magari il giorno dopo escono dal servizio decorati come un quaderno delle elementari, perché un po' quella è l'impressione. Probabilmente è stata la promozione più prestigiosa della sua carriera, no? Ci piace pensare anche così. Bravo Blitz e bravi tutti i cani poliziotti. Ci sono i modati.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti

Buona serata, quanti ci ascoltano nel traffico? Quanto traffico c'è stasera? Così per capire. E quanta pazienza c'è anche, perché le due cose vanno di pari passo, no? Quanto vi manca per arrivare a destinazione? Qual è la destinazione? Magari siete già in modalità vacanza, state per partire, siete partiti, siete in modalità aperitivo, insomma, ovunque voi siate, grazie per aver scelto Radio Sud.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta io.
1: Ma che fastidio, dito nella piaga su Radio Subasio, ma che fastidio il traffico cittadino. Prima vi ho chiesto dov'è che siete e soprattutto qual è la vostra destinazione e qual è il vostro livello di pazienza.
2: Ciao Radio Subasio, Francesco da Roma, appena uscito dall'ufficio.
1: Ok.
2: E sto tornando a casa, ho appena preso il raccordo.
1: Aia.
2: Con 34 gradi, ma con l'aria condizionata ovviamente.
1: Ah, meno male.
2: E si ritorna a casa in compagnia ovviamente di Radio Subasio.
1: E bravo, così si fa, anche perché così facendo diventa anche più fresco. Cioè noi facciamo anche quell'effetto lì, no? Refrigerante. Cioè Martina e Andrea, che voglio salutare, che sono invece in modalità preparazione per le vacanze, stanno preparando le valigie, che non è proprio un momento piacevole, però la prospettiva lo è, quindi diventa piacevole anche quella. Buon viaggio, buone vacanze a tutti. E c'è l'informazione su Radio Subasio, Breaking News di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 19.
3: Una buona serata da Mattia Venini. Mario Roggero resta in carcere. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della scarcerazione per il gioielliere detenuto ora a Bollate. I giudici non hanno ravvisato elementi urgenti per sospendere la pena. La reazione della figlia, speriamo ora nei domiciliari o nella grazia. È morta Monica Esposito, 55enne, investita il 16 maggio a Modena dall'auto lanciata sulla folla da Salim El Kudri. Unica vittima delle 8 persone ferite, è stata da subito ricoverata in terapia intensiva, ma non ha mai ripreso conoscenza. Il giorno delle esequie è stato proclamato il lutto cittadino. Respinta dalla giunta delle autorizzazioni a procedere della Camera la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat dell'ex sottosegretario Delmastro con il ristoratore Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. Per protesta i senatori 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo. La decisione dovrà essere confermata dall'Aula. Nuova drammatica giornata per la sicurezza sul lavoro. 4 vittime in poche ore. La più giovane è un operaio di 27 anni, morto la scorsa notte a Colico, in provincia di Lecco, mentre lavorava nel cantiere di una galleria lungo la statale 36, travolto dal cedimento di un elemento strutturale. Lavorava per un'impresa in subappalto. Domani a Manila, nelle Filippine, è previsto un incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov. Renderlo noto è stato lo stesso esponente del Cremlino. I due si vedranno a margine della riunione ministeriale dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico. Si spezza il fronte dell'AFA, oggi solo 6 città da bollino rosso, domani saranno 2, venerdì una sola. Ma è emergenza incendi dalla Sicilia alla Sardegna. Nell'Agrigentino le fiamme hanno raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, oltre 100 persone sgomberate. A Cagliari è evacuato l'ospedale Brocco. Su queste le breaking news di TGCom 24.
4: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
5: Una buona serata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Dopo aver raggiunto i 45 gradi in Sardegna e i 46 gradi in Sicilia, l'ondata di caldo estremo concede una tregua. Entro venerdì sera le temperature caleranno in tutta Italia, le isole resteranno le regioni più calde, con punte non oltre i 40 gradi. Il calo sarà più evidente nelle regioni orientali, dove temporaneamente si scenderà anche sotto i 30 gradi. Per domani segnalo un peggioramento tra sera e notte all'estremo nord-est e sul medio e basso Adriatico, con alcuni rovesci temporali. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
6: Radio Subasio.
7: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
8: Conviene al tuo portafogli.
9: E alla mia voglia di freschezza.
10: Ehi, non intendevo un gavettone.
8: Solo alla COP conviene a te, conviene a tutti.
7: Approfitta dei weekendissimi dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso.
15: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
0: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
16: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
17: Che fame!
18: Mac!
16: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
1: 19 2 minuti, buona serata a tutti. Questa è Radio Subasio. Siamo pronti per un'altra ora piena di musica come sempre e anche la collection

Alfa e Manu, ciao su Radio Subasio. Vi do una notizia, soprattutto se siete a Napoli. Secondo i dati ufficiali diffusi da un'app dedicata agli incontri discreti, attenzione, Napoli sarebbe la città italiana più infedele durante l'estate, con un aumento di nuovi utenti e conversazioni che durano anche diverse ore. Naturalmente parliamo dei numeri di una piattaforma specifica, quindi non è un censimento nazionale dei tradimenti, però l'estate tra vacanze, leggerezza, nuove conoscenze, sembra sempre ricevere responsabilità che forse non ha, ma si è sempre detto, al di là delle app, no, che l'estate è un po' la stagione dei tradimenti, perché vuoi non vuoi vai in vacanza, nuove conoscenze, eccetera. Quindi il caldo sì, può agevolare, l'estate può agevolare, però il caldo forse no, nel senso, quando fa questo caldo, cioè, alla fine perdi proprio la forza, l'energia anche per tradire, secondo me. Quindi l'AFA secondo me non aiuta, e in questo senso è ben venga l'AFA, nel senso che almeno l'infedeltà si dovrebbe ridurre, però a quanto pare a Napoli non funziona neanche l'AFA. Eh sì, a Napoli si tradisce parecchio. Che dite, napoletani, a vostra discolpa? Su Radio Subasio c'è Fulminacci.

vedi che poi le cose di una volta tornano di moda e sono anche funzionali, perché adesso torna di moda, leggevo sui social, il ventaglio, il vecchio ventaglio. Dopo anni trascorsi a inventare dispositivi ricaricabili, mini condizionatori, di tutti e più, torna il ventaglio, che è una roba che usavano le nostre nonne e a quanto pare funziona meglio della tecnologia moderna, no? Le nonne si sventolavano con la qualunque, ci sono ventagli bellissimi tra le altre cose, anche trendy se vogliamo, leggeri, costano poco e insomma risolvi il problema, oddio risolvi, è da vedere quello.

0: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
1: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
0: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Omi arriva con la nuova generazione di cosmetici efficaci, sviluppati con la biotecnologia. Shampoo e balsamo sono a 4,99 €. Prova anche i prodotti Omia Skincare e Cura Corpo, tutti scontati del 30%. E con due prodotti Omia hai in regalo una comodissima pochette. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero...
7: Possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!

lo dicevo prima, a Singapore vengono organizzati dei corsi di parkour per persone tra i 50 e i 70 anni. Nessun salto spettacolare tra i palazzi, si imparano movimenti, quelli utili per migliorare l'equilibrio, per migliorare la coordinazione, capacità di reagire a una caduta. Ed è un'idea intelligente, secondo me, perché spesso con l'età si consiglia solamente di essere prudenti, no? Come se la soluzione fosse muoversi sempre meno. Qui invece si allena il corpo a gestire meglio gli imprevisti della vita quotidiana, quindi un gradino, un inciampo, un ostacolo in casa. Certo, chiamarlo parkour crea aspettative importanti, mi rendo conto, però tu pensi di saltare da un tetto all'altro, invece impari a non inciampare sul tappeto, che è tanta roba, è a una certa età, insomma, diciamolo, evitare il tappeto è già un'acrobazia di altissimo livello, però effettivamente dei corsi così potrebbero essere molto molto utili per evitare, insomma, incidenti che poi soprattutto ad una certa età diventano anche abbastanza importanti come conseguenze. Quindi bravi.

0: ospite a Radio Subasio Music Club Estate, Fred De Palma.
1: Fuori la voce, raga!
0: Si racconterà e ci regalerà le sue canzoni dal vivo.
2: Ti piace essere riconosciuto come il re delle hit estive o è un appellativo che ti va un po' stretto?
3: Ma mi piacerebbe il re delle hit, però no.
2: È la verità.
3: Ovviamente diciamo che facendo questo genere musicale, avendo questo sound, è molto più vicino all'estate, no? Anche se per assurdo io con La testa gira sono uscito a marzo, che è proprio... poi vabbè, è diventata una hit.
2: Sì, sì,
3: però sì. E no, ci sta, non è che impazzisco.
2: Vabbè, teniamoci il re delle però hit. Vabbè.
0: Domenica alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Fred De Palma è su Radio Subasio.

Amore di plastica, Carmen Consoli, nella serata di Radio Subasio. Lo sapete, sì, che tra non molto ritorna il 3 per te, quindi preparatevi, dopo l'informazione suoneremo anche stasera le tre canzoni più significative della vita di qualcuno di voi, e lo faremo come sempre una via l'altra senza alcuna interruzione. Questo è l'appuntamento del 3 per te tutte le sere dopo l'informazione, quindi torna anche stasera. Tra poco, manca veramente pochissimo.

0: tutto questo mare. Mario Venuti nella serata di Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24. Sentiamo gli aggiornamenti delle 20.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Bagara al Senato dopo il no della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera alla richiesta dei PM di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e il ristoratore Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. I senatori 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo. Il 30 luglio il voto a Montecitorio. Ilaria Salis, condannata dal Tribunale di Milano, dovrà risarcire di oltre 300.000 euro due ex collaboratori licenziati ingiustamente prima della fine del contratto. I due hanno lavorato alla campagna elettorale per le europee del 2024, dopo le quali la 42enne è stata eletta europarlamentare con AVS. Mario Roggero resta in carcere. Respinta dall'ufficio di sorveglianza di Torino l'istanza di differimento della scarcerazione per il gioielliere detenuto ora a Bollate, nel Milanese. I giudici non hanno ravvisato elementi urgenti per sospendere la pena. La reazione della figlia, speriamo ora nei domiciliari o nella grazia. Trump torna a minacciare l'Iran. Ogni volta che sparerà contro una nave nello stretto di Hormuz, bombarderemo e distruggeremo un ponte o una centrale elettrica, ha scritto il presidente americano sui social. Immediata la reazione di Teheran. Se gli Stati Uniti colpiranno, reagiremo contro i siti energetici della regione. Giallo sull'isola spagnola di Ibiza, dove il corpo di un cameriere italiano di 33 anni, Francesco Forzieri, è stato ritrovato due giorni fa nelle acque del porto, nel giorno del suo compleanno. Aperta un'inchiesta, l'ipotesi è quella dell'annegamento, ma gli investigatori aspettano l'esito dell'autopsia. Allarme di OpenAI, alcuni modelli di intelligenza artificiale sono sfuggiti al nostro controllo durante un test. I sistemi sono riusciti a eludere i limiti interni e ad attaccare un sito per sviluppatori usando delle credenziali rubate. La società di Sam Altman ha definito l'accaduto un incidente informatico senza precedenti. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'A4 si resta in coda a causa del traffico intenso in uscita a Bergamo, provenendo da Milano in direzione Trieste. Sull'A9 invece incolonnamenti alla dogana tra Como, Monte Olimpino e Chiasso, viaggiando verso la Svizzera. Code anche sul traforo del Monte Bianco, in corrispondenza del piazzale francese verso Courmayeur, con un'attesa prevista di 15 minuti. Infine, sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa si segnala una corsia chiusa a causa di un incidente all'altezza dell'incrocio Gallarate, procedendo verso l'incrocio del casello di Busto Arsizio. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
3: È buonissima!
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
0: Buona serata a tutti su Radio Subasio, pronti per il Gere per te che ritorna tra poco. Suoneremo le tre canzoni più significative della vita di qualcuno di voi. Subito la collection, c'è Lucio Battisti, Il mio canto libero.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: E siamo pronti a suonarvele le canzoni più significative della vostra vita. Ritorna l'appuntamento che vi dà la possibilità di richiederne tre e di ascoltarle tutte e tre in sequenza senza alcuna interruzione. Come fare a partecipare? Molto semplice, basta richiedere le tre canzoni chiamando lo 075 80 60, oppure inviate un WhatsApp o un messaggio Telegram al 348 075 80 60 indicando sempre le tre canzoni che volete ascoltare, oppure avete la possibilità di prenotarvi tranquillamente attraverso l'app di Radio Subasio. Cliccate dove c'è scritto 3 per te e procedete. Nel corso dei prossimi appuntamenti avrete anche voi la possibilità di ascoltare le tre canzoni più significative della vostra vita, possibilità che diamo subito a lei, la protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Michela.
0: Città:
2: Acqua Sparta Terni.
3: Acqua Sparta fa parte del club I Borghi Più Belli d'Italia.
0: Età:
2: 27.
0: Cosa fai nella vita?
2: La casalinga.
4: Tutti i giorni rinda a casa, spira, lava, spande e cose. Quando è stanca, s'arraposa, solamente per un caffè.
0: Segno zodiacale:
2: Leone.
0: Quando sei da solo, cosa ti piace fare?
2: Un po' di tutto, principalmente cantare e ascoltare la musica.
5: E se sono la cantante di tutto il mondo. Ciao a tutti, vi voglio bene, un bacio. A tutti vi voglio bene.
0: La cosa che ti fa dare di matto?
2: Avere la gente che mente. Fuori di testa vado.
6: Siamo fuori di testa. Fuori di testa.
0: Il regalo più bello che hai ricevuto?
2: La mia gatta.
0: Il cibo al quale proprio non sai resistere?
2: Gli arrosticini.
7: Quando è

0: È una spiaggia per soli nudisti. Che fai?
1: Oddio. Entro, vedo e me ne vado.
2: Ma che sta? E vattene a casa, andiamo tutti a casa, non lo vedi?
0: Aereo, treno o auto?
1: Auto.
0: Quanti giorni potresti resistere senza smartphone?
1: Una settimana ce la farei.
0: Tre posti che vorresti visitare?
1: Portogallo, Spagna e Francia.
3: Francia o Spagna, basta che si magna.
0: Tre persone che vuoi salutare?
1: Allora, vorrei salutare il mio compagno, Alen, che molto probabilmente starà sentendo Radio Subbasio, e mio suocero Gianmarco, che gli do un bacio anche se sto un po' a fare i porti, e chiunque mi conosce.
0: Le tre canzoni della tua vita?
1: Giusy Ferreri, Volevo te, Biagio Antonacci, Non vivo più senza te, Raff, Rimani tu.
4: Radio Subbasio, 3 per te.

Biagio Antonacci, Non vivo più senza te su Radio Subasio. A chiudere il 3 per te di Michela di Acqua Sparta, provincia di Terni. Michela ha scelto le tre canzoni che abbiamo appena ascoltato, una dietro l'altra, senza alcuna interruzione. Anche Giusy Ferreri, Volevo te, prima ancora Raff, Rimani tu. Domani sera toccherà a qualcun altro di voi, quindi continuate a richiedere, senza alcuna interruzione. Anche Giusy Ferreri, Volevo te, prima ancora Raff, Rimani tu. Domani sera toccherà a qualcun altro di voi, quindi continuate.

0: Di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro. Fino al 26 luglio. Solo da 1 euro.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
7: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Quanti di voi posseggono animali domestici? Quanto ci piacerebbe riuscire a capirli meglio, no? Tradurre davvero il loro linguaggio. Qualcuno ha pensato di farlo con un collare molto speciale. Tra poco ne parliamo meglio. Su Radio Subasio c'è Sal da Vinci, poesia.

No Doubt Don't Speak su Radio Subasio. C'è una startup cinese che, lo accennavo prima, ha presentato un collare dotato di intelligenza artificiale che promette di tradurre versi e vocalizzi di cani e gatti con una precisione vicina al 95%. Cioè, è inquietante. L'idea ha già attirato migliaia di prenotazioni, anche se non sono stati ancora mostrati studi scientifici indipendenti che ne dimostrino davvero l'efficacia. Però, ammettiamolo, la tentazione di capire che cosa pensano i nostri animali è fortissima. Finché poi il cane non traduce "non ti adoro, è solo che hai biscotti", ecco lì forse saremo meno felici, e il gatto probabilmente direbbe quello che sospettiamo da sempre, e cioè: questa è casa mia, tu sei il personale, sei il domestico. Ecco, forse più che aiutarci a conoscere loro, questo collare potrebbe finalmente distruggere tutte le illusioni che abbiamo su noi stessi, e quindi, se è così, forse è meglio non averlo. Ciao.

0: mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi. Bom bom bom.
1: Radio Suvasio.
2: Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: è tutto anche per oggi, siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento, vi auguro buona serata come sempre con la musica di Radio Subasio. Radio
1: Subasio. Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
3: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
4: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
3: Siete pronti a sentire l'estate?
4: Parte da Riccione.
2: Siete pronti?
4: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
5: Vi aspettiamo!
6: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
7: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
8: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
9: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla! Scialla,
11: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
9: Noi 1000!
11: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
16: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
15: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
17: La collection delle 21, eccoci, è così che apriamo questa nostra parentesi serale da vivere insieme fino a mezzanotte con Billy e Joel, She's Always a Woman. Bentrovati da Roberto.

Billy Joel con She Solo Is a Woman, bellissima questa canzone, non a caso è contenuta nello spazio riservato alla collection di Radio Subasio, cioè le cose più belle di ogni tempo, di ogni epoca, di ogni spazio. Ecco, è intercontinentale, bello questo termine. Allora, anche per questa sera, se vi va l'idea, siamo insieme, ben trovati da Roberta Reversi, buon mercoledì sera, insieme giustamente all'appuntamento innanzitutto con Per un'ora d'amore, perché dalle 22:30 a mezzanotte si parla d'amore e si ascolta l'amore con le canzoni che voi scegliete con il cuore, con tutta l'anima, e si sente. E prima ancora si parla d'amore perché io penso che questo nostro parlare di tanti argomenti che riguardano i sentimenti, le emozioni, le relazioni, sia un po' una sorta di prequel per arrivare poi a Per un'ora d'amore. Diciamo, scaldiamo i motori, ecco, una cosa di questo genere. Per cui, come sempre, una serata piena, ricca soprattutto di tante note meravigliose che, dicevo, ci porteranno fino a mezzanotte, ma poi dalla mezzanotte in poi si continua con la musica di Radio Subasio, quindi se volete potete stare sempre, continuamente con noi. Ecco, credo che la cosa possa risultarvi molto molto piacevole. C'è l'ultimo di Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, bello questo trio, si chiama Costiera Amalfitana.

Festival. È passato qualche annetto dall'uscita di questo pezzo di Paola e Chiara, ma è sempre assolutamente freschissimo, soprattutto in una sera estiva non particolarmente calda, perché in qualche parte d'Italia si incomincia a respirare, e speriamo che il trend rimanga questo. Ancora ben trovati da Roberta Reversi. Questa sera si parla, a proposito di rapporti, di relazioni sentimentali eccetera, della festa di divorzio, che è il nuovo trend. Ebbene sì, sbarca anche in Italia la festa di divorzio, che è questo nuovo trend, per l'appunto, nato negli Stati Uniti e che da qualche anno è in voga anche qui da noi. Insomma, intervistato dalla testata Morning News, un organizzatore di party dice: segna una rinascita dopo un lutto. Il divorzio è un percorso molto importante che ferisce. Noi cerchiamo di costruire qualcosa di bello dopo un periodo buio. Insomma, una festa di divorzio è quel gran finale di chi ama colorare un periodo buio della propria vita. Ecco, quando ci sediamo a tavolino con il divorziato o la divorziata, facciamo un po' anche da psicologi. Ma chi ha la possibilità economica può ironizzare con questo evento? Non c'è nulla di male, e chi non ce l'ha, concluderei io. Comunque, in conclusione, si tratta di party molto molto esclusivi, in cui anche il dress code è fondamentale. E i costi? I costi, signori miei, seguono la linea dei matrimoni, dall'affitto della location al food, al beverage. Voi? Ma voi è mai capitato di partecipare a qualche festa di divorzio? Che clima si respirava? Come erano i due novelli divorziati? Saresti disposti poi a pagare quanto le nozze per una festa di divorzio? E oltretutto, ma quando si divorzia, occorre festeggiare, secondo voi? 348 075 8060, dateci il vostro parere, il vostro pensiero, per noi è importante. E se avete anche qualche testimonianza, ci piacerebbe sapere veramente che clima si può respirare in una festa di divorzio. Never gonna leave this bed, Maroon 5.

0: E già ci sarà bisogno di scegliere anche la musica giusta per festeggiare l'evento di un divorzio, no? La festa di un divorzio è il nuovo trend, è di questo che stiamo parlando. Voi avete mai partecipato a qualche festa fra due divorziati? Che clima si respira? E sareste disposti a pagare mai quanto le nozze per una festa di divorzio? E quello che aggiungo io come domanda, ma quando si divorzia? C'è l'animo per festeggiare? 348 075 8060, c'è Lamberto di Firenze che ci dice la sua. Per me il divorzio è stato come un lutto, la fine di un amore, il fallimento di un progetto di vita. Come potrei mai festeggiare? Beh, in effetti diciamo che la maggior parte delle persone la pensa un po' come il nostro Lamberto, anche se c'è diciamo uno sparuto, forse, chissà, gruppo di persone che dice ma sì, in fondo è la fine di un momento brutto, perché non festeggiare e rimanere amici? Rimanere amici si può. Sul festeggiare io ho qualche commento, avrei qualche commento anche io da fare, ma me lo tengo per me perché voglio sapere prima il vostro. DNA a questo punto su Subasio, la musica di Gabri Ponte e Giovanotti, e ancora buona serata.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanti.

0: 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già.
2: Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Ah, ci voleva proprio una...

0: pastina ultra flessibile, il piumino interamente avvolto da fibre, rimuove la polvere anche negli angoli più difficili. Il kit con il manico corto lo trovi al prezzo eccezionale di 1,99€ e quello estensibile a 2,99€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
0: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
0: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
0: Riso Flora, non scuoce mai.

0: Buongiorno, it's my life, 21:38, su Subasio si sta parlando di festeggiamenti anche per il divorzio. Voi avete partecipato a qualche festa di divorzio? Che clima si respirava? E com'è stata, se c'è stata, una esperienza di divorzio? Come l'avete presa? Voi e il vostro compagno o la vostra compagna avete festeggiato? O magari c'è stato, non so, raccontateci voi. 348-075-8060.
1: Allora, io dopo il divorzio con la mia ex moglie siamo andati a fare l'aperitivo e ora so un rapporto spettacolare. Lei sta bene, io sto bene. Insomma, vabbè, è andata bene. Massimo da Prunetta.
0: È andata bene, meglio così, Massimo, per te e per lei. Va bene anche, lasciamoci così da buoni amici, andarsi a fare l'aperitivo dopo essere usciti dal tribunale, aver firmato le carte, eccetera, eccetera. Ma festeggiare in maniera così plateale un divorzio, beh, io, ecco, mi posso esprimere? Non lo trovo molto, cioè, non è di buon gusto, via, ecco, così io la penso. Sono momenti che si vivono in maniera molto intima, magari anche in due, ma non così platealmente, dai.
2: Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: dormirò, non dormirò e non lo so. Radio
1: Subasio. Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Le storie d'amore, dice Luca Carboni, canta, non finiscono mai, e invece a volte finiscono e allora si divorzia. La festa di divorzio, di questo stiamo parlando, che è il nuovo trend arrivato dagli Stati Uniti, con cui si segna una sorta di rinascita dopo un lutto. Visto che il divorzio è un percorso che ferisce, si cerca di costruire qualcosa di bello dopo un periodo buio. Ma voi avete mai partecipato a qualche festa di divorzio? Che clima si respira? Sareste disposti a pagare quanto le nozze per la festa di divorzio? E poi, ma quando si divorzia, occorre davvero festeggiare? Tutto questo potrebbe essere l'argomento, se vi va, per cui potreste darci la vostra opinione e dirci il vostro pensiero, magari raccontarci la vostra esperienza. 348 075 80 60.

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: Mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Con Olio e Julie siamo arrivati su Subasio alle 21:59 minuti primi. Ancora buon mercoledì sera.
2: Radio Subasio.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
1: Ancora ben trovati da Roberta Reversi, siamo alla collection delle 22 dove Franco Battiato canta La stagione dell'amore.

0: qui.
1: Malika Ayan su Subasio, ricomincio da qui. Allora, siccome è un ricominciare dopo la fine di un matrimonio, ecco che il divorzio adesso si festeggia. Questo nuovo trend è nato negli Stati Uniti con cui si segna una rinascita dopo un lutto. Il divorzio è un percorso che ferisce. Noi cerchiamo di costruire qualcosa di bello dopo un periodo buio. Avete mai partecipato voi a qualche festa di divorzio? Ma che clima si respira? E sareste disposti a pagare quanto le nozze per la festa di un divorzio? Ma io dico, quando si divorzia occorre, secondo voi, festeggiare? 348 075 8060 c'è Daniela da Fiumicino che ci scrive: la festa di divorzio secondo me è giusta se si vive la separazione come un nuovo inizio di vita libera, e comunque dipende sempre dalle situazioni. Se ci si lascia, evidentemente è finito l'amore da una parte o dall'altra, ma perché quindi soffrire? Meglio festeggiare. Ma sì, dai, che tutti i torti non ce li hai. Ultimo su Subasio.

Claudio Baglioni, tienimi con te su Subasio, siamo già alle 22, eccoci, meno uno, secondi, stiamo facendo il calcolo, il conto alla rovescia, siamo alle 22:20, preciso, per cui fra una decina di minuti circa arriva il nostro appuntamento con Per un'ora d'amore. Mi raccomando, preparate la vostra canzone del cuore, soprattutto la vostra bella dedica, la vostra nota d'amore, la frase che condisce la scelta della canzone d'amore per il vostro lui o la vostra lei. Vi ricordo che potete poi inviarla al 348 075 8060 con un messaggio, con un vocale, e oppure potete utilizzare l'app di Radio Subasio per prenotare questa canzone d'amore per questa sera o per una delle prossime serate. C'è anche un'altra cosa che vi vorrei ricordare, che se avete voglia di condividere la vostra storia d'amore più bella potete farlo attraverso l'indirizzo redazione@radiosubasio.it. E ancora, se proprio non avete la canzone giusta per il vostro amore, beh, insomma, noi vi diamo una mano anche in quello. Andate sul sito di Radio Subasio, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera e ovviamente avrete il pezzo che cercate. Sade, Love Stronger Than Pie.

Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.

Dunque ci siamo, 22-29 pronti per questo nostro rendezvous con Per un'ora d'amore, che ci permette di ascoltare tutte le canzoni che sceglie il vostro cuore anche questa sera per dedicarle alla persona che ama. E poi ci sono le vostre note d'amore, le vostre frasi, anche qualche volta, sì, diciamolo, un po' melense, ma così belle, così dolci, che ci riempiono il cuore. E tutto questo, ovviamente, lo ricordo ancora, potete inviarlo al 348 075 8060, oppure all'app di Radio Subasio. Quindi avete diversi modi, ecco, per raggiungerci. La prima dedica di questa sera arriva attraverso l'app, per l'appunto l'app di Radio Subasio, ed è da parte di Ilaria di Roma per la sua Giulia. La sua nota d'amore: ti ho cercata per tutta la vita, sognata, immaginata, desiderata, e proprio quando non ci speravo più sei arrivata. Sei la mia vita, la mia persona, la mia famiglia, e un giorno sarai mia moglie. Ti amo. Questa canzone è per te. Pu, cercando di te.

0: Noi brilliamo come corpi celesti, è così che canta Giorgia, meravigliosa questa canzone, Per un'ora d'amore. Alle 22:38 è arrivato anche un messaggio davvero molto molto dolce.
1: Sono Sonia da Tivoli, volevo dedicare la canzone Filo Rosso di Alfa al mio dolce amore Pietro. C'è quel filo rosso che anche se non si vede ci unisce, anche se siamo lontani siamo sempre vicini. Ciao amore mio, un bacione.

0: Roberto Vecchioni con uno dei suoi pezzi più belli, questa Mi manchi, alle 22.48 su Subasio, Impero un'ora d'amore. Buona serata ancora da Roberta Reversi, qui le vostre dediche, le vostre note d'amore, e perché qui e soltanto qui il vostro cuore si confida su Subasio in Per un'ora d'amore. La prossima protagonista di Per un'ora d'amore è questa.
1: Sono Martina da Milano e sono in macchina insieme a mio marito Lorenzo e i nostri due dei tre bambini che stiamo tornando da una mini vacanzina e volevo dedicargli un mondo a parte di Jovanotti per dirgli che lo amo tantissimo e ringraziarlo per questi 10 anni di matrimonio passati insieme. Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio, te la bisbiglio mentre ci abbracciamo.

0: Marco Masini, anche lui per un'ora d'amore questa sera con Ci vorrebbe il mare, e fra tante canzoni meravigliose che state scegliendo ce n'è una semplicemente sublime.
1: Da Gabriele per Roberta, chiamo tanto amore, scusami se ogni tanto ti faccio arrabbiare, questa è per te, Strangers in the Night di Frank Sinatra.

Con quale miglior voce di questa potevamo arrivare alle 23 in punto, cioè allo spazio dedicato alle vostre storie d'amore, che possono essere lettere, che possono essere delle brevi confessioni. Sono comunque spazi molto molto intimi che qualcuno dei nostri ascoltatori ha deciso di condividere con noi, e questo non può che renderci felici, e grazie per questo modo di portarci all'interno della vostra vita, delle vostre cose più preziose, e di farci capire spesso come vanno le relazioni. Stasera c'è la storia di Lamberto di Bologna, lui l'ha inviata attraverso redazione radiosubasio.it, il nostro indirizzo ufficiale, ma vi ricordo che potete anche inviarle al 348 075 8060 con un messaggio, con un vocale. E comunque Lamberto ci scrive: quanto vorrei tornare indietro negli anni per poterla ritrovare a casa quando tornavo dai miei lunghi viaggi. Dopo tutto il tempo che ero stato lontano da lei, aprivo la porta con il cuore in gola, aspettando solo il suo abbraccio caldo. Mi pare di sentire ancora il suo profumo e il tono della sua voce che si abbassava quasi per farmi una carezza quando chiamava il mio nome. Quanto l'ho amata, quanto mi sono sentito amato, ma evidentemente la felicità nella mia vita ha poco spazio, perché all'improvviso è sparito tutto, è finito il sogno e tutto è diventato solo un ricordo. Evelyn, amore mio, io non posso smettere di pensarti e so che ovunque tu sia adesso mi stai aspettando. Per te la nostra canzone d'amore di Elton John, Your Song.

0: costo 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con Hydro Force per lavare sempre con acqua pulita a 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
1: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
2: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
3: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
4: Una serata all'aperto di musica e parole con i big della musica italiana al Brugnato 5 Terre Outlet Village. Sarà ospite in un esclusivo Radio Subasio Music Club Estate sabato 25 luglio Sal Da Vinci. 5 ascoltatori saranno invitati in prima fila per fare una domanda. Scrivila su radiosubasio.it. L'ingresso è gratuito. Vi aspettiamo sabato 25 luglio alle 21 a Brugnato 5 Terre Outlet Village. Autostrada A12 Genova-Livorno, uscita Brugnato.
5: E dopo questa storia che abbiamo conosciuto grazie a un nostro ascoltatore che ha voluto condividerla con noi, torniamo alle dediche, alle vostre note d'amore, alle canzoni che sciolgono il cuore. Ecco, tutto questo è in Per un'ora d'amore. Ancora ben trovati da Roberta Reversi. La prossima arriva al 348 075 8060 di Radio Subasio da Cristiano di Roma per Evelina, con una foto, con questa foto che ti ho scattato questa sera. Ti terrò sempre nel cuore, amore, anche quando saremo lontani. Tiziano Ferro.

Bene, questa era la canzone degli 883, Ti sento vivere, in Per un'ora d'amore, alle 23:15. C'è anche una bella dedica da parte di Noemi di Ferentino che scrive: a Emiliano, mio marito, l'amore su cui posso sempre contare, e a noi due che stiamo per ricevere il dono più bello della nostra vita, nostra figlia. Sarai un papà fantastico, ti amo. E questa è per loro, Iris, The Goo Goo Dolls.

amore che due persone che sono legate possono dedicarsi, anche quelle che non sono più legate, perché Antonello Venditti ne ha scritte davvero tante e per qualunque situazione, ecco, possiamo anche dire così, c'è questa sua bellissima che abbiamo appena ascoltato. E poi nel frattempo è arrivata anche la dedica di Maria di Cappella Maggiore. Scrive: al mio Fabio, per dirgli che con la sua assenza queste notti sono lunghe e interminabili, questo letto vuoto mi distrugge il cuore. Amore mio, non vedo l'ora di riabbracciarti e stringerti forte a me, guardarti negli occhi e dirti quanto ti amo e quanto fortunata sono ad averti nella mia vita. Per te, Irama, senza anima.

0: prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso.
1: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Gli spazzolini elettrici serie 1100 Philips e Sonicare sono a 19,90 euro e per la rasatura c'è Philips One Blade a 24,90 euro. Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza. Trovi anche Philips One Blade 360 Face and Body a 39,90 euro e con ogni Philips One Blade o Sonicare in omaggio un poggia borsa da tavolo. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

dediche da esaudire, insomma, desideri da soddisfare in qualche modo. Ognuno vuole ascoltare la sua canzone dedicata al suo amore, al suo lui, alla sua lei. Non so se faremo in tempo anche per questa sera, io ve lo dico già, ci proviamo, e allora andiamo subito con la nota d'amore da Luigi Di Foggia per Enrico. Spiegami perché adesso tutto cambia, dimmi solo perché io non dovrei più amarti. Eagles, I Can Tell You Why.

che vi devo dire? Faccio anch'io una piccola confidenza. Questa è la canzone di Gianluca Grignani che io amo di più. La mia storia fra le dita. E per un'ora d'amore, nel frattempo, anche la dedica da Giovanni di Salerno per Luciana. Ti voglio bene, piccolina mia. Sono sempre al tuo fianco. Franco Battiato, La Cura.

0: Che bella dichiarazione d'amore questa sera. 23:54 in Per un'ora d'amore su Subasio, anche la nota d'amore da parte di Angelo ad Alfonsina di Palombara. Stringimi le mani, non lasciarmi affondare. Vasco Rossi, una canzone d'amore buttata via.
1: Sembra strano anche a me.

Mai succederà che noi buttiamo una canzone d'amore di Vasco Rossi, soprattutto, che adoriamo semplicemente. Siamo già alle 23:59, fra poco Ivano Fossati con La costruzione di un amore per arrivare alla mezzanotte, e io intanto vi saluto con un pensiero di Sylvia Plath. Disarmato era l'unica parola che poteva descrivere il mio cuore mentre era accanto al suo. Da Roberta Reversi, buonanotte.

porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3x3, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Radio Subasio.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità,

Radio Subasio. Subasio.

sento da tempo in questi anni. Ti ho pensato mille volte, ma non ho mai voluto

Radio Subasio. Subasio.